0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

suo raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivano Stelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì. Oggi è il 13 agosto. Siamo ancora in agosto.
3: Beh, se non cambia entro stasera, sì.
2: Ah, perfetto. 13 agosto 2026, 18 gradi all'esterno, 18 anche la sensazione. L'alba era splendida questa mattina. Sì, sì. Il traffico un incubo, tra l'altro colgo l'occasione anche per dire che ho appena sentito che c'è anche un incidente. Cioè stanno rimorchiando un camion all'interno del tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine direzione Boucherville, che di solito è anche la più lenta a quest'ora, e quando fanno quando rimorchiano un camion chiudono anche la corsia di fianco, quindi praticamente c'è una corsia
3: forza, perché il camion è
2: lunghetto,
3: non è un monopattino, no.
2: E su Papino c'era un camion, adesso lo vedrai passare, eccolo.
3: Arriva?
2: No, questo è un altro. Vabbè, comunque c'era un camion
3: con trasporto eccezionale.
2: Ma di più.
3: Più.
2: E poi chiaramente essendo chiuso anche il Papino, vabbè, c'è un tratto che c'è solo un senso.
3: Sì, vabbè.
2: E non mi dire a fare delle ore mie perché è chiuso anche quello. Allora.
3: No, lo so, però se tu vuoi portare il tuo panfilo al porto, portalo di notte, non alle 6:30.
2: È quello che mi sono detto anch'io. Però era un'asfaltatrice, sai, di quelle macchine, vabbè. Comunque oggi la massima sarà di dov'è la massima? 24 gradi con un humidex a 28 e rimane ancora una giornata calda e ancora un po' come ieri, ossia c'è la possibilità di precipitazioni, però ieri fortunatamente
3: ieri non ha fatto niente.
2: No.
3: Io
2: so che ero in tournée in un parco, come tu ben sai, minacciava, quando siamo arrivati c'era la possibilità che si posticipasse il tutto, poi invece è andato.
3: Ha fatto due gocce. Da me ha fatto proprio. Ma niente. Due gocce.
2: Tre, ma infatti, via. Perché voleva farle da me, ho detto: no, vai da Ivan, che io sono occupato.
3: Intanto io non avevo niente da fare, non guarda, io. Un bel caffè?
2: Anche tre.
3: Va bene.

Alle 6.20 tutto il mente un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, 8.45 forse non ancora al 100% la conferma Paolo Beducci ed il rovescio dello stivale, alle 9 un altro GR, 9.30 uno sguardo alle caricature, alle 10 cediamo il passo alle mattine con Vittoria. Ora il passo lo cediamo a Ligabue.

0: nella nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: angurie senza semi circa 20 libbre 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale fresco 2,99 la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dunque, tempo piacevole a talvolta instabile, questa potrebbe essere la definizione. Naturalmente abbiamo 18 gradi percepiti come tali, con il sole che è sorto sempre più tardi, è 5.52 stamattina, tramonterà alle 20.06, i venti soffiano dal versante sud-occidentale, ma poco, 7 a 11 km orari, il tasso d'umidità è pari all'88%. Oggi nel pomeriggio raggiungeremo una massima di 24 con un humidex a 28 e un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia, 15 la minima, la notte prossima percepita a 14. Un bel fine settimana davanti a noi, via. Venerdì, domani 24 la massima, 14 la minima, giornata prevalentemente soleggiata, così come quella di sabato, 23 la massima, 16 la minima. Domenica, ritorno di possibilità di precipitazioni, ma ancora una volta date solo al 40%, 24 la massima, 18 la minima. Lunedì e martedì due giornate simili, soleggiate, 20% la massima, la percentuale di precipitazioni, 25 la temperatura massima per lunedì, 18 la minima, 26 quella di martedì e ancora una volta 18 la minima. Per quanto concerne la nostra bella luna, ora possiamo ufficialmente dire che siamo in fase crescente. Abbiamo avuto la luna nuova il 12, quindi ieri. Adesso il 19 completeremo il primo quarto di luna e il 28 agosto a mezzanotte 18, luna piena.

Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Tunnel lento, come già menzionato, è stato finalmente rimorchiato il camion, ma è veramente bloccato questa mattina da prima di Sherbrooke direzione Boucherville. Ci sono ritardi anche sulla 132 per andare ad imboccare il tunnel a Boucherville. Poi il solito rallentamento anche per la metropolitana ovest da Saint-Léonard a Décary. La 15 è lenta una volta superato il ponte sulla riviera des Prairies fino alla metropolitana, e un leggero rallentamento anche per l'autoroute de Canton de l'Est direzione ponte Samuel de Champlain a partire dalla 30. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Secondo varie fonti, all'inizio della settimana prossima dovrebbe essere formalizzato un accordo tra Quebec, Terre-Neuve e Labrador in merito al vasto progetto idroelettrico di Churchill Falls. Possiamo confermarvi di aver compiuto progressi significativi negli ultimi giorni nei negoziati con il Quebec e il governo del Canada per la sostituzione del memorandum d'intesa del 2024 con un nuovo accordo per Churchill Falls e Gull Island. E quanto ha dichiarato l'ufficio del primo ministro di Terre-Neuve, Tony Wakeman, al momento non è stato firmato alcun accordo definitivo, vi terremo informati in caso di cambiamenti, ma sembra che effettivamente un accordo sia stato concluso. E a meno di due settimane dall'inizio dell'anno scolastico nel Quebec rimangono vacanti 3.132 posti di insegnamento, pari al 3,6% del totale del personale docente. Questo dato è inferiore rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 2024, tuttavia gli operatori del sistema scolastico mantengono un atteggiamento cauto prima di esultare per questi risultati. Maggiori dettagli ovviamente nel corso del giornale radio. Ieri lo avevamo detto, sembrava soffiare un vento di ottimismo nei negoziati tarifari tra Canada e Stati Uniti. Ebbene, si prevede addirittura che una proposta d'accordo avrebbe potuto essere presentata al presidente Trump già lunedì prossimo, tuttavia secondo nuove fonti della CBC News un accordo non è ancora imminente. I funzionari canadesi non sarebbero soddisfatti dell'ultima offerta americana. E infine, secondo l'associazione dei costruttori stradali delle grandi opere dell'edilizia del Quebec, circa 150 cantieri di costruzione sono rallentati o paralizzati dallo sciopero degli ingegneri governativi. I cantieri principalmente nelle aree rurali, ma anche a Quebec e a Montreal, sono interessati da tale sciopero. L'associazione delle società di ingegneria di consulenza e bitume Quebec hanno espresso la loro preoccupazione. Lo sciopero a tempo indeterminato indetto dall'associazione professionale degli ingegneri governativi del Quebec è iniziato il 6 luglio. Sono 1.900 gli ingegneri che lavorano principalmente per il Ministero dei Trasporti, ma anche per il Ministero dell'Ambiente, degli Affari Municipali, delle Risorse Naturali e della Sicurezza Informatica. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, primo GR7. Rimanete con noi.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

0: ci insegna.
1: Grazie, grazie.
2: Per?
1: No, è la giornata
2: dei fiori?
1: No, è la giornata dei mancini oggi.
2: Ah.
1: Come tu sai,
2: io ho visto.
1: Il Signore mi ha donato.
2: Sì, infatti. Però ti hanno messo il topolino a destra e non riuscivo a trovare la sigla.
1: Dai.
2: Il problema poi è quello.
1: Però sono l'unico qua che riesce a lavorare con due mani.
2: Bene. No, no, lavorano tutti i tecnici con due mani, sono due topolini.
1: No, nel senso che io uso anche la destra.
2: Sì.
1: Gli altri spostano il tappetino in centro perché.
2: Esatto. Tu hai usato la destra adesso per mettere la sigla? Perché io userei ancora la sinistra perché era
1: infatti,
2: un po' lento.
1: Infatti uso la destra per mettere la sigla. Comunque, vabbè, sono gli handicap di noi mancini. Auguri a tutti i mancini.
2: Bene.
1: Oggi è 225.
2: Anche quello che allenava, no?
1: No, mancini nel senso di non destroidi, sinistroidi.
2: Così mi piace.
1: Non si dice sinistroidi, si dice mancini.
2: A livello politico mi sta meglio. Comunque, vabbè, non le sue idee, per l'amor di Dio.
1: 33 settimane ancora, fino a domenica.
2: Complimenti.
1: Grazie.
2: Però è il 225esimo giorno dell'anno.
1: L'ho già detto io comunque. Se mi seguissi, no, ma non mi segui.
2: Per forza, sei mancino.
1: non riesci a starmi dietro.
2: Luna?
1: Chi?
2: Luna.
1: No, no. Oggi la Luna. Ma chi può dirlo? Non 0, c'è neanche.
2: 0,1%.
1: Dov'è che è? Io non ce l'ho.
2: Prima
1: neanche.
2: Della giornata internazionale dei mancini.
1: 0,1%.
2: Sei mancino anche di occhi però stamattina, io te lo dico, mica solo le mani.
1: No, ma no, stamattina è una di quelle.
2: La guarda,
1: sta
2: non me ne
1: passando Indiana Jones.
2: Andiamo avanti. Ce la faremo?
1: Sì, penso di sì.
2: Sì.
1: Sì. Boh, Indiana Jones va alla ricerca dell'arca perduta, lei invece torna a casa.
2: Possiamo andare avanti, sì. Anziché guardare fuori dalla finestra, no, che io guardo solo te.
1: No, ma sono simpatici.
2: Ho capito, non so chi sono, non sto guardando,
1: no,
2: devo girarmi.
1: Sono due
2: pensionati.
1: Sono due pensionati che hanno la nostra età e al mattino escono a farsi la passeggiata nel.
2: E perché noi come pensionati continuiamo a venire qui?
1: No, perché la povertà non ha limiti.
2: Non ce la faremo.
1: Ai, il crampo.
2: 6:48 non è ancora cominciato.
1: No. In Francia, dopo aver fatto parte di alcuni In Francia, dopo aver fatto parte per alcuni mesi in consiglio. La saltiamo?
2: Ma direi di sì. La leggo io, va?
1: Ah, sì.
2: In Francia, dopo aver fatto parte per alcuni mesi del consiglio del re, il cardinale Richelieu viene nominato primo ministro da Louis XIII.
1: Oui, oui. L'astronomo olandese Christian. Mi to delle mazzate io. Huygens.
2: Lui come U Pepe, ma è Huygens.
1: E' qui. Era di Bergamo, la famiglia era di Bergamo.
2: Huygens. Seconda notizia del giorno.
1: Osserva per la prima volta l'esistenza della calotta polare sud di Marte, però. Nei suoi appunti scrive. Nella parte meridionale, dove forse si trova l'altro po', forse ha detto però, era visibile.
2: Siamo a 1672, già vedere Marte non era evidente.
1: Cioè. A un certo punto, molto più luminoso del resto del disco.
2: Che disco? 30,
1: non lo so.
2: 35.
1: No.
2: La mettiamo dopo?
1: Sì, la mettiamo. L'olandese, no, l'Olanda. Non so di fo. Stamattina era una di quelle giornate che
2: dovevi stare a letto.
1: Sì, sì. Stavo per
2: consigliartelo.
1: No, ma sai proprio dire, ma no.
2: Ma no.
1: Sai quelle giornate che dici, ma no, ma chi se ne frega, non mi alzo. Poi dopo il destino mi ha chiamato ancora una volta.
2: No, essere... CFB che ti ha chiamato. Andiamo avanti. 1814. L'Olanda cede il capo di buona speranza agli inglesi dicendogli chi vive sperando
1: non
2: muore.
1: Muore.
2: Ah no. Che negli anni scorsi hanno a più riprese invaso la zona. Il trattato anglo-olandese viene firmato a Londra dal marchese di Londonderry Robert Stewart per gli inglesi e da Hendrik Fagel per l'Olanda, che in cambio torna in possesso di alcuni possedimenti in America, Asia e Africa.
1: Una volta si scambiavano delle cose che
2: io ti do questo,
1: che le famiglie questo. Oggi che sono eredi sono miliardari.
2: Vabbè, 212 anni
1: fa. Mentre nel 1889 William Gray brevetta brevettato il telefono a gettone. L'idea era nata un anno prima, quando un vicino ha rifiutato di fargli usare il suo apparecchio per chiamare il dottore, e gli ha risposto: non è per uso pubblico. Lui ha detto: ah sì? E adesso io invento il telefono a gettone.
2: Così impara.
1: Tra l'altro, i gettoni in Italia
2: ce li ho ancora io, ho ancora dei gettoni in Italia.
1: Valgono un capitale.
2: Davvero?
1: Devo andare
2: a cercare.
1: Sì, esatto, prima bisogna trovarli, poi dopo. No, perché ci sono alcune serie limitate. Beh, serie che sono venute. Sono diventate limitate perché ne hanno prodotti pochi.
2: Benissimo.
1: C'era anche un portachiavi, te lo ricordi? Sì. Con dentro due gettoni.
2: 1905 i norvegesi sono chiamati alle urne per il referendum decisivo per lo scioglimento dell'unione tra Norvegia e Svezia, già decretato dal Parlamento. L'85,4% della popolazione maschile avente diritto vota e il 99,95% si esprime a favore della dissoluzione del vincolo che lega i due paesi, rendendo così la Norvegia indipendente. 121 anni fa, auguri ai norvegesi all'ascolto, sono tantissimi.
1: Sì.
2: Io so, ci seguono da Oslo su CFMB.ch. Andiamo avanti.
1: Poi remano. Nel 1913 la spedizione di Mario Piacenza nella catena himalayana fa registrare un importante risultato, riuscendo a raggiungere primo al mondo la vetta del Monte Kün a 7077 metri sul livello del mare. L'impresa è riuscita seguendo la cresta nord-est del massiccio.
2: 118 anni fa nasce l'acciaio inossidabile.
1: Oui.
2: Lavorando a nuove leghe di metallo per la costruzione di armi da fuoco a Sheffield, il tecnico metallurgico Harry Brearley al ferro aggiunge cromo per maggiore resistenza termica e carbonio. Siamo nel 1913, bisogna saperle queste cose, io te lo dico. Ottenendo un acciaio che non si ossida se esposto all'atmosfera. Il suo acciaio senza ruggine diventerà presto acciaio senza macchia e poi acciaio inossidabile, il termine ancora utilizzato oggi. Inox.
1: Sì, l'acciaio inox. 1918, importante questo, perché in Germania l'azienda motoristica Bayer Motorwerken viene trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni. Il capitale sociale della BMW AG è di 12 milioni di marchi, di cui ben 4 fanno capo al consigliere commerciale italiano Camillo Castiglione.
2: Te capì?
1: Lui mi sembra che è quello della Cagiva, eh? Dopo ha fondato la Cagiva. Cagiva è Castiglioni, la Cagiva, e Castiglioni Giovanni Varese.
2: Benissimo.
1: Vabbè,
2: Cagiva. Restelli?
1: E la re... No, Cagiva prende il nome dal... Ma penso che sia lui... lui no, ma il nonno o comunque chi sia.
2: Benissimo. Nel 1942, dopo quella londinese, nel giorno 9 anteprima, anche a New York per il lungometraggio d'animazione Bambi, prodotto da Walt Disney e basato sul libro Bambi, la vita di un capriolo, dell'austriaco Felix Salten. Ricordo che è il primo contatto, credo, che tutti i bambini hanno avuto con la morte della mamma, perché comincia così tragicamente il film.
1: A Garbagnate, dove abitavi tu?
2: No.
1: Beh, era vicino.
2: Sì, ma non ci ho mai abitato a Garbagnate.
1: In provincia di Milano, nel 1973, un incendio distrugge gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer, chiusa per ferie. Ai vigili del fuoco occorrono 10 ore per circoscrivere le fiamme che hanno provocato danni per oltre un miliardo di lire. Si pensa che sia un dolo, quindi hanno appiccato il fuoco di proposito.
2: 1979, tragedia in India, crolla una diga nella cittadina italiana di Morvi. Secondo le prime stime 10.000 sarebbero i morti. 47 anni fa.
1: Ascolteremo una bella canzone, una delle più famose. 1984, a San Felice Circeo, colpito da collasso cardiaco, muore Alberto Zoboli, l'attore noto come Alberto Lupo, interprete di numerosi film, sceneggiati e della famosa canzone Parole, parole, parole con Mina. Era nato a Genova nel 1924.
2: Nel 1992, sulla base di quanto disposto dalla legge Mammì, l'Italia rilascia le concessioni televisive nazionali alle emittenti in grado di coprire almeno l'80% del territorio. Sono dunque considerate emittenti nazionali Canale 5, Italia 1, Rete 4, Telemonte Carlo, Video Music e Rete A. Si aggiungono alle tre reti RAI che rappresentano il servizio pubblico. Questo avviene 34 anni fa.
1: Io la Rete A non me la ricordo. Nel 1996 il produttore di sistemi operativi e software per computer Microsoft pubblica la versione 3.0 di Internet Explorer.
2: 2001, dopo il ritiro dal mercato del proprio farmaco Lipobay avvenuto l'8 agosto, la Bayer ammette la sua possibile correlazione nella morte di 52 persone. In una nota evidenzia che alla base dei decessi ci sarebbe l'interazione con un altro farmaco, il Gemifrozil, la cui pericolosità era già segnalata nelle indicazioni d'uso 25 anni fa.
1: 2007, un altro mistero mai risolto fino in questo momento. Nella casa di Gavasco viene uccisa la 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme al fidanzato Alberto Stasi, che ha trovato la ragazza senza vite, sul quale si concentreranno i sospetti, che poi verrà condannato, ma oggi c'è la ripresa del processo, è una storia infinita anche questa.
2: 2008 a Pechino, Giochi Olimpici, Federica Pellegrini vince la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano nei 200 metri stile libero. E anche il 2014, altro importante riconoscimento, perché per la prima volta la medaglia Fields, che è il più prestigioso premio per la matematica, che Ivan ha già ricevuto un paio di volte, viene assegnata a una donna, la 37enne iraniana Mayram Mizrakhani. Il premio le viene conferito durante il 27esimo congresso internazionale dei matematici a Seul, 12 anni fa.
1: Allieva,
2: immagino. Andiamo adesso a vedere la storia più vicina a noi dopo questa interessante escursione termica nel mondo della matematica. 1350, questa è una curiosità, avanti Cristo, prima etichetta del vino, che risalirebbe a tale data. Hanno trovato un'anfora con sopra un'etichetta che era scritto a mano da dove veniva.
1: A mano, sì, perché?
2: Beh, no, era con un computer stampata al laser. Posso andare
1: a laser? A
2: col laser, ma è ovvio. 1863,
1: ma voi terrestri non sapete ancora niente.
2: In Canada, 1863, la nuova legge sulla milizia si applica a tutti gli uomini dai 18 ai 60 anni. Nel 1907, primo taxi con un contatore dentro.
1: Beh, l'han capita.
2: Che appare nelle strade di
1: New York.
2: Bravo, New York, proprio, quelli gialli.
1: Gialli.
2: 1946, addirittura una sommossa, la Dominion Textile a Valley Field, erano in shop, è successo un casino. 1971 si aprono i primi giochi del Quebec, la prima edizione è a Rivière-du-Loup. Nel 1990 Gilles Duceppe diventa il primo deputato eletto per il Bloc québécois. Nel 1993 Valéry Fabricant, che è deceduto proprio da poco, è confermato colpevole di omicidio. Era quello professore che era entrato in ingegneria Concordia e ha tirato giù dei colleghi. 2006, sedicesima conferenza mondiale sul SIDA, che si svolge a Toronto. Il SIDA è l'AIDS in francese. Le curiosità: nel 1921 la Presse installa la sua prima scatola distributrice a Outremont. Tu non l'hai mai visto?
1: Sì,
2: che mettevi il soldino, ma delle volte la privi, poi mettevi il soldino, quindi era proprio basato sulla fiducia della gente.
1: Ma io me ne ricordo, primi anni che ero ancora. Sì.
2: Pensavo che fossi più vecchio.
1: Ma io mi ricordo anche la Presse quando era
2: appunto la Presse
1: su Sant'Antoine.
2: Beh, oui.
1: Che sotto si vedeva tutte
2: le
1: ma c'è ancora, solo che adesso è tutto trasformato.
2: Esatto. E poi nel 1984 John Turner, che all'epoca era anche capo del Partito Liberale, si scusa finalmente perché ha questa brutta mania, brutta abitudine di dare un colpetto con la mano sul sedere delle donne, che non è molto elegante.
1: Non è elegante, ma fa parte di una cultura che
2: no, è inaccettabile. Punto.
1: Lo so.
2: No, allora non parlare di cultura perché fa parte di cool senza la tua. Andiamo avanti.
0: Però voglio dire,
2: il proverbio oggi dice:
1: questo qua è facile, meglio soli che male accompagnati.
2: A che ora parti?
1: Adesso.
2: Benissimo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Traffico pesante per il tunnel Ponte Lipoli-Trafontaine, per la metro ovest a singhiozzo, ma molto traffico all'altezza di Rockland a quest'ora. E iniziano ad esserci problemi anche per accedere al ponte Samuel de Champlain e anche per uscire al ponte Samuel de Champlain, perché c'è un incidente proprio all'uscita. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Chiedo scusa, non ho menzionato l'uscita direzione sud, però a Brossard, non quella a Montreux. Andiamo adesso con le informazioni. Secondo molte fonti, all'inizio della prossima settimana dovrebbe essere formalizzato un accordo tra Quebec, Terre-Neuve e Labrador in merito al vasto progetto idroelettrico di Churchill Falls. Possiamo confermare di aver compiuto progressi significativi negli ultimi giorni nei negoziati con il Quebec e con il governo del Canada per la sostituzione del memorandum d'intesa del 2024 con un nuovo accordo per Churchill Falls e Gull Island, ha dichiarato l'ufficio del primo ministro di Terre-Neuve, Tony Wakeham. Al momento non è stato firmato alcun accordo definitivo, vi terremo informati in caso di cambiamenti. A fine luglio, a margine della riunione del Consiglio della Federazione a Charlottetown, nel Prince Edward Island, la premier del Quebec, Fréchette, aveva dichiarato che un nuovo accordo con Terre-Neuve-Labrador sul potenziale energetico del fiume Churchill sarebbe stato concluso in un futuro non troppo lontano. La Fréchette aveva anche affermato che il progetto era a rischio se non si fosse raggiunto un accordo prima delle elezioni del Quebec previste per ottobre. Da parte sua, Tony Wakeham ha contemporaneamente osservato che i negoziatori avevano compiuto progressi. Le origini di questa saga, ricordo, risalgono al 1969. All'epoca fu raggiunto un accordo tra Quebec e Terre-Neuve che consentiva a Hydro-Québec di acquistare energia elettrica dai gestori della centrale di Churchill Falls a un prezzo molto basso. Ancora oggi l'ente pubblico del Quebec paga 0,2 centesimi per kilowattora per quasi tutta la produzione dell'impianto da 5.428 megawatt, e questo continuerà fino al 2041. Insoddisfatto della situazione, Terre-Neuve aveva contestato l'accordo in tribunale in numerose occasioni senza successo. Nel 2024 le discussioni tra gli allora premier Legault e Andrew Fury portarono a un accordo di principio che modificava l'accordo esistente. I nuovi termini di questo accordo di principio prevedevano un aumento graduale delle tariffe elettriche, che sarebbero dovute salire a 2 centesimi per kilowattora nel 2025 e 7 centesimi per kilowattora dal 2041 al 2075. Tuttavia, il progressista conservatore Tony Wakeham, dopo aver estromesso i liberali di Andrew Fury lo scorso autunno alle elezioni, criticò il nuovo accordo del suo predecessore. Dopo aver esaminato tale accordo, i premier e il suo governo conclusero che l'accordo di principio non avrebbe servito gli interessi a lungo termine di Terre-Neuve-Labrador, basandosi su una relazione di esperti pubblicata a maggio. I negoziati con il Quebec sono ripresi a giugno. Resta da vedere se il governo federale sia stato coinvolto nella risoluzione della situazione di stallo tra le due province. A maggio il governo di Mark Carney aveva confermato l'avvio di discussioni sul progetto di Churchill Falls nell'ambito della nuova strategia nazionale di elettrificazione, dichiarando inoltre l'intenzione di raddoppiare la capacità di generazione di energia elettrica del Canada entro il 2050. A meno di 2 settimane dall'inizio dell'anno scolastico in Quebec rimangono vacanti 3.132 posti di insegnamento, pari al 3,6% del totale del personale docente. Questo dato è inferiore rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 2024. Tuttavia, gli operatori del sistema scolastico mantengono un atteggiamento cauto prima di esultare per questi risultati. La situazione rimane preoccupante nonostante un leggero miglioramento, ha affermato Richard Bergevin, presidente della Federazione dei Sindacati dell'Insegnamento. C'è ancora del lavoro da fare, ha dichiarato al canto suo Francis Coté, presidente della Fédération québécoise et direction d'établissement d'enseignement. Il numero di posti vacanti desta preoccupazioni, ma fa parte del normale processo e monitoreremo attentamente la situazione. Credo che ci saranno persone nelle scuole, ma avremo personale qualificato? Questa è la vera domanda, continua Coté, che tuttavia si dichiara sollevato nel vedere un certo ritorno alla normalità per quanto riguarda la salute finanziaria del sistema scolastico, che lo scorso anno è stata scossa da significative e destabilizzanti fluttuazioni di bilancio. I dati relativi al numero di insegnanti non legalmente qualificati saranno disponibili entro la fine dell'autunno. Benjamin e Coté affermano di voler vedere pubblicato anche un elenco delle posizioni vacanti per il personale docente di supporto, al fine di avere una panoramica delle esigenze della rete. Il numero di questi professionisti necessari per aiutare gli studenti ad aver successo è in costante diminuzione, e se queste figure professionali non sono presenti, il carico di lavoro ricade sugli insegnanti, sta diventando sempre più gravoso, hanno spiegato. Dall'estate 2024, su richiesta dell'ex ministro di istruzione Drenville, gli insegnanti ricevono le assegnazioni con 2 o 3 settimane di anticipo rispetto a prima. E ora alcuni centri di servizi scolastici si distinguono però per l'elevata percentuale di posti di insegnamento vacanti, ad esempio quello di Montreal 7,1%, Laval 6%, Laurentides 8,4% e Premier Seigneurie 5,5%, sono tra i principali centri di servizi scolastici con un numero di posti vacanti significativamente superiore alla media del Quebec. Ieri sembrava soffiare un vento di ottimismo nei negoziati tarifari tra Canada e Stati Uniti. Si prevedeva addirittura che una proposta d'accordo tra i negoziatori canadesi e americani sarebbe stata presentata al presidente Donald Trump già lunedì prossimo. Tuttavia, ora, secondo alcune fonti della CBC News, un accordo sulle tariffe non è imminente, poiché i funzionari canadesi non sarebbero soddisfatti dell'ultima offerta americana. La nuova offerta presentata martedì dai negoziatori statunitensi alle loro controparti canadesi include una riduzione di alcune tariffe settoriali, ma non a livello che soddisfi i canadesi. Secondo le stesse fonti, gli americani cercano un accordo che garantisca loro un accesso preferenziale ai minerali essenziali del Canada e che affronti le questioni di sicurezza ed energetica. L'intensità delle discussioni sembra aumentare con l'avvicinarsi del 19 agosto, data cruciale in cui entrerà in vigore, se non in mancanza d'accordo, una nuova serie di dazi annunciati da Trump del 50% su centinaia di prodotti canadesi, in aggiunta ai dazi settoriali già in vigore. E secondo l'Associazione dei costruttori stradali delle grandi opere edili del Quebec, circa 150 cantieri sono rallentati o paralizzati dallo sciopero degli ingegneri governativi. I cantieri, principalmente nelle aree rurali, ma anche a Quebec e a Montreal, sono interessati dallo sciopero. L'associazione in questione, che è l'Associazione delle Società di Ingegneria di Consulenza e Bitume Quebec, ha espresso preoccupazione. Lo sciopero a tempo indeterminato indetto dall'Associazione degli Ingegneri Governativi del Quebec è iniziato il 6 luglio. I 1.900 ingegneri lavorano principalmente per il Ministero dei Trasporti, ma anche per i Ministeri dell'Ambiente, degli Affari Municipali, delle Risorse Naturali e della Sicurezza Informatica. In un'intervista ieri, la direttrice esecutiva Caroline Amirault ha lamentato le ripercussioni di tale sciopero, che si sono già fatte sentire per alcuni appaltatori e lavoratori, e le continue conseguenze se l'avvertenza sindacale non verrà risolta a breve. Per alcuni dei nostri appaltatori la stagione 2026 è finita, è compromessa. Ci saranno perdite finanziarie e posti di lavoro, ma in questo momento vogliamo che il resto della stagione 2026-2027 possa procedere regolarmente, soprattutto perché abbiamo un deficit nella manutenzione delle nostre infrastrutture in Quebec. Attualmente, infatti, il 50% delle nostre strade è in cattiva o pessima condizione. Le ripercussioni dello sciopero degli ingegneri governativi si fanno sentire in varie fasi di un progetto di costruzione: permessi, monitoraggio e pianificazione. Le trattative sono protratte a lungo, poiché il contratto collettivo è scaduto il 31 marzo 2023, lo stesso giorno di tutti quelli di tutti gli altri dipendenti pubblici. I servizi essenziali vengono comunque mantenuti durante lo sciopero. Sono coinvolti circa 300 ingegneri. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: In questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma, Iole Moricca, e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Sudafrica, il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri. L'euro vale sempre 1,61, dollaro statunitense è quotato a 1,39.
4: Previsioni del tempo.
2: Soleggiata nella prima parte della giornata, possibili gocce di pioggia nel corso del pomeriggio, ma solo date al 40%. Attualmente abbiamo 18 gradi all'esterno percepiti come tali, si va a una massima di 24 con un umidex che la porta a 28. La notte prossima ritorno a 15, percepito a 14. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.
5: CFMB 1280.
2: Ivan resta in sala regia, Silvio vieta il microfono, il risveglio è quello del 13 agosto 2026, oggi è giovedì.
6: Era il 1983 quando Marcella Bella era prima con Nell'aria e poi ricordiamo ahimè la scomparsa di Alberto Lupo, che all'anagrafe è registrato come Alberto Zoboli. Cantò questa bellissima canzone con Mina dal titolo Parole, Parole, Parole.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: Il mio sempre, inquietudine.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Buon compleanno a tutti voi che siete nati il 13 di agosto da parte di tutti noi di CFB 1280. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Mi limito come ogni giorno alla giornata di oggi. Ariete. Le idee girano bene e trovano finalmente un pubblico disposto ad ascoltarle. Luna e Giove favorevoli danno fiducia, creatività e una bella capacità di coinvolgere colleghi, amici o figli in un progetto comune. Venere, in opposizione, intanto rende meno lineari i rapporti sentimentali. Toro. Oggi vi tocca mettere un confine netto. Luna e Mercurio in quadratura rendono difficile discutere con chi alza il tono o pretende una risposta immediata, mentre Marte, amico, vi dà la fermezza necessaria per non arretrare. In ufficio o in famiglia affrontate il punto centrale senza recuperare vecchi torti. Gemelli, si parla di crescita e questa volta non sono soltanto belle intenzioni. Luna e Giove, amici, vi rendono fiduciosi, comunicativi e disponibili a guardare oltre le abitudini, mentre Saturno, favorevole, aiuta a dare struttura a un progetto. La giornata sostiene le idee ambiziose purché abbiate una data di partenza. Cancro. Avete energia ma anche una miccia piuttosto corta. Marte nel segno aumenta iniziativa e determinazione, mentre Venere dissonante rende più facili gelosie e incomprensioni. Intanto Saturno, poco amico, vi mette davanti a un limite concreto. Non sfogate su un collega o su un partner la frustrazione provocata da un ritardo burocratico. Leone, la luna nel segno rende più forti emozioni e desideri, mentre Giove nel segno amplifica fiducia e generosità. Venere, amica, aggiunge fascino e favorisce incontri, inviti o una riconciliazione attesa. Potreste scegliere un outfit nuovo, organizzare una cena o accettare una proposta arrivata quasi per caso. Vergine, finalmente avete energia da investire, non soltanto problemi da contenere. Marte sostiene iniziative, richieste e interventi pratici, mentre Urano continua a cambiare orari o condizioni senza preavviso. Prendete in mano quella consegna, chiamate chi deve darvi una risposta e preparate comunque un piano alternativo. Bilancia, la conversazione giusta può aprire una possibilità interessante. Luna e Mercurio favorevoli rendono brillanti trattative, messaggi e contatti, mentre Venere nel segno aggiunge fascino e diplomazia. Un pranzo con una collega o un caffè con un amico può trasformarsi in una proposta concreta. Scorpione, Sole e Giove dissonanti alzano il livello della competizione e possono portarvi a pretendere troppo da voi stessi, mentre Marte, amico, sostiene coraggio e resistenza. Non accettate una sfida soltanto perché qualcuno dubita delle vostre capacità. Valutate il risultato, non l'effetto scenico. Sagittario, Luna e Giove favorevoli allargano orizzonti, fiducia e desiderio di osare, mentre Venere, amica, sostiene incontri e alleanze. Un invito, una risposta, una proposta legata a studi e viaggi può offrirvi più di quanto immaginavate. Dite sì, ma controllate tempi e costi prima di coinvolgere mezzo mondo. Capricorno, Marte dissonante alza desiderio e temperatura, ma anche la voglia di comandare il gioco. Venere in quadratura rende meno facili le intese e può farvi sentire poco apprezzati, soprattutto se dall'altra parte arrivano attenzioni un po' tiepide. Evitate gelosie e domande trappola. Acquario, Luna e Sole in opposizione vi rendono sensibili ai giudizi e poco disposti a condividere la leadership, mentre Saturno favorevole aiuta a mantenere una posizione adulta. Se un responsabile mette alla prova il vostro lavoro, non cercate approvazione e non partite all'attacco. Pesci, basta aspettare il segnale perfetto. Marte riaccende desiderio e iniziativa, così potete proporre un incontro, riprendere un'attività creativa o affrontare una scelta personale senza consultare l'intero universo. Se qualcuno vi interessa, fate un passo riconoscibile. Se un progetto vi appassiona,
dedicategli 2 ore vere.

0: Kermesse La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fighi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria tripla A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta Voiello, 500 grammi, 2 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

Prima delle prime pagine con Silvio, facciamo gli auguri a Wes, cantante solista, e con Dori Ghezzi. Nasce nel 1945, ahimè scompare nel 2009, oggi avrebbe compiuto 81 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Ebbene, brilla il sole a Montreal, anche se un po' velato in alcuni settori da un manto nuvoloso alquanto impressionante, in altri settori invece bello chiaro. 18 gradi all'esterno, percepiti come tali, oggi si va a una massima di 24, umidex a 29, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia nel pomeriggio, nella notte andiamo a 15, percepito a 14. Andiamo adesso con il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. La Press Plus apre proprio su questo apparente intesa, ancora non è stata confermata, tra Quebec e Terre-Neuve per Churchill Falls. Le Quebec e Terre-Neuve s'entendent. L'accordo potrebbe essere svelato la settimana prossima. Dovrebbe prevedere un aumento della capacità di produzione delle opere installate, che approfitterà o comunque converrà a entrambe le parti al fine di assicurare la sopravvivenza di quest'intesa, indipendentemente dallo scrutinio che avrà luogo il 5 ottobre nel Quebec. Il premier di Terre-Neuve e Labrador sarebbe pronto a rinunciare a tenere un referendum sulla questione nella sua stessa provincia. I dettagli e tutti i calcoli effettuati a tal proposito li troverete in questo articolo della Press Plus di questa mattina, o più tardi anche nel nostro radiogiornale, poiché è la notizia principale del giorno. Passiamo a Le Devoir di questa mattina, dove ancora si parla di sanità nel senso peggiore dei termini. Medici generalisti, des plages horaires encore limitées dans les cliniques. I medici di famiglia sembra che offrino soprattutto degli appuntamenti, ma solo dal martedì al giovedì prima delle 15. Quindi si era promesso un aumento delle spiagge orarie, l'aumento c'è, però rimane alquanto limitato per quanto concerne appunto i periodi in cui tale aumento è effettivo. Tra gennaio 2024 e il 5 agosto del 2026, che è la data del più recente aggiornamento da parte del Ministero della Salute, i generalisti hanno offerto 62% delle loro spiagge per consultazioni il martedì, il mercoledì e il giovedì, quindi effettivamente è meglio ammalarsi in tali giorni. Sarcastico il mio commento, ovviamente. Molte fotografie anche relative all'eclissi totale che ha tuffato una parte dell'Europa nel nero ieri, o nel buio dovrei dire, ovviamente con i punti più importanti, ricordo, in Spagna. Splendide le fotografie, ovviamente ci si dà allegramente alle foto quando si hanno questi eccezionali fenomeni naturali, il meno che si possa dire. Per quanto concerne lo Journal de Montréal, si ritorna sulle normative relative alle piscine, che sono sempre più complicate. Alcuni poi ne dubitano addirittura l'efficienza e l'efficacia del caso. Il titolo è Encore du cafouillage autour des piscines. È stata, ricordo, posticipata la data di entrata in vigore delle nuove normative che prevedono appunto queste enorme recinzioni intorno alla piscina, ma c'è questa persona che dopo la piscina ha il lago. Quindi dice: mettere una recinzione mi costerebbe da 50 a 60 mila dollari, non ne vedo troppo la pertinenza, considerato il fatto che dovrei subito dopo la piscina, cioè appunto questo enorme lago, perché vive in campagna. Allora la pertinenza stessa forse non dovrebbe essere generalizzata a tutte le situazioni, indica questo articolo. E poi uniforme obbligatoire pour les détenus. Quebec lancia un progetto pilota per la prima volta nelle prigioni nel Quebec. I detenuti dovranno appunto lasciare il loro abbigliamento personale contro delle uniformi. Nel quadro di questo progetto pilota, inizierà a Roberval e ha come obiettivo di frenare i simboli relativi alle gang e limitare ovviamente anche il contrabbando all'interno delle mura. Poche tasche, il meno che si possa dire, in queste uniformi. Prima pagina dello Journal de Montréal, comunque un progetto pilota, poi bisognerà vedere se verrà accettato e allargato altrove. Si ritorna sulla conferenza del direttore del SPVM Daguerre l'altro giorno, avantieri davanti alla commissione d'inchiesta relativa ai fatti di Montreal Nord e dei poliziotti razzisti nella Gazzetta di questa mattina, dove si parla appunto della necessità, anche secondo il sindaco, di ricostruire la fiducia nei confronti della polizia da parte della popolazione. Rebuilding police trust is hard, due punti mayor, è difficile comunque ricostruirla, ci vorrà del tempo. Anche Daguerre lo ha affermato durante la sua conferenza, parlava di 5-10 anni prima che ci si possa ritrovare ad aver fiducia nelle forze della polizia e ricostituire questo legame che si è violentemente interrotto con la popolazione detta etnica o razzializzata e alle forze dell'ordine. Passiamo adesso ai quotidiani pancanadesi, dove si parla molto di tariffe, ovviamente di negoziati tra Canada e Stati Uniti. Il Globe and Mail di questa mattina apre su una potenziale decisione di Ottawa che potrebbe considerare delle tariffe per l'industria automobilistica fino al 15% per appunto evitare altro. Ottawa considers accepting US auto tariffs of up to 15%, è un piano che vedrebbe però il Canada lasciare da parte le sue tariffe sulle auto americane per assicurarsi appunto delle minori tariffe per le auto prodotte in Canada. Staremo a vedere poi cosa avverrà di tutto questo, perché i negoziati sono ancora in corso. E poi Hockey Canada to extend four former juniors suspension on advice of panel. Non so se ricordate la sentenza relativa a questi giocatori di hockey che quando giocavano a livello junior avevano violentato una ragazza in un bar. Adesso la stessa associazione di categoria Hockey Canada ha deciso di prolungare la sospensione di questi giocatori, che quindi non potranno ancora una volta giocare nella Lega Nordamericana di Hockey. Per quanto concerne il National Post, anche lì si parla ovviamente dei negoziati e di quanto i negoziati siano giunti quasi alla fase conclusiva, perché ovviamente, ricordo, se non si conclude un accordo il 19 agosto, quindi fra meno di una settimana, verranno imposti nuovi dazi da parte di Donald Trump, almeno questo è quello che ha promesso, poi bisogna vedere. With deadline looming, trade talks hit fever pitch, bene, sì, incontri sempre più intensi, lo abbiamo detto anche nel giornale radio, tra il rappresentante del commercio statunitense

Ovviamente la cosa fa discutere, ha fatto dei viaggi che effettivamente ci si interroga sulla pertinenza, sembrano più vacanze pagate da noi contribuenti che altro. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove i due soggetti sono La Vitola e l'Eclissi. La Vitola confessa: io il mandante. L'imprenditore interrogato per 5 ore, il conduttore sui social si paragona a Moro, Falcone e Borsellino. L'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta illegale. Sigfrido sapeva? No comment. E poi ovviamente anche qui fotografie splendide, così il sole nero d'improvviso ha incantato l'Europa. È successo in Europa un po' quello che è successo qualche anno fa qui da noi a Montreal o in Canada, dove eravamo tutti veramente entusiasti delle eclissi. E poi si parla di migranti anche, la Germania è nelle intese, l'Italia e le ONG, le espulsioni si faranno, nuove tensioni Berlino-Roma. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, la confessione di La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. Il faccendiere interrogato dai PM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva? No comment. I vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro da Report. E poi anche qui il raduno, pagano per vedere il sole nero, ne parla questo articolo nella prima pagina della Repubblica di questa mattina. E passiamo adesso ai quotidiani, allo sport piuttosto. La prima pagina della Gazzetta dello Sport parla della mia bella Inter, preso Spence, assalto a Jones, Inter che giro. Intanto Fratesi va alla Lazio, un altro colpo dall'Inghilterra, 35 milioni per l'erede di Dumfries, ora c'è posto per il centrocampista e Luis Enrique aspetta la Roma. E poi la ragazza magica, giornata pazzesca di Sarah Curtis, fa il record del mondo nel 50 dorsi, oggi la finale, e trascina la staffetta 4% stile all'argento, Ceccon e Pilato di bronzo. Si parla ovviamente di nuoto. Ed è tutto.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Facciamo gli auguri a Luciana Turina, cantante e attrice, nasce nel 1946, compie oggi 80 anni, mentre oggi ne compie 73. Ron, autore cantante, è colui praticamente che scriveva le canzoni insieme a Lucio Dalla, lo ricordiamo anche lui perché nasce appunto nel 1953. Due belle canzoni.

La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514-353-6677.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Tentacoli di calamari grandi 1 kg 14,99, mozzarella fresca saputo 190 grammi $3,99, prosciutto San Daniele 12,99 la libra, controfiletto $18,99 la libra. Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
1: Facciamo gli auguri a Tiziana Rivale, cantante, nasce nel 1964 e partecipa a Sanremo nel 1983 con Sarà quel che sarà. Compie oggi 66 anni e poi ascolteremo anche Laura, L'Aura, anche lei cantante, nasce nel 1984, compie oggi 42 anni.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Soliti rallentamenti a quest'ora, in modo particolare per quanto concerne l'accesso al tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, soprattutto direzione Boucherville, anzi direi quasi esclusivamente direzione Boucherville, però inizia da prima di Sherbrooke il traffico. A Pineuf rallenterete per la metropolitana ovest più o meno fino a Descaries a Singhiozzo. Descaries Nord, incidente all'altezza di Jean Talon che complica ulteriormente la situazione, era già lenta Descaries Nord, e poi inizia a esserci traffico anche per la 20 e a breve ovviamente si ripercuoterà anche sull'uscita del ponte Mercier à l'Échangeur Saint-Pierre. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: È stato raggiunto un accordo tra Quebec e Terre-Neuve-Labrador sul controverso progetto idroelettrico di Churchill Falls e Gull Island, secondo quanto appreso da vari giornalisti. L'annuncio ufficiale è previsto per l'inizio della settimana prossima, in concomitanza con l'avvio della campagna elettorale in Quebec. Secondo le informazioni preliminari, la capacità produttiva dei nuovi impianti idroelettrici in Labrador sarà maggiore e l'accordo prevede anche lo sviluppo di progetti eolici. Ciò consentirà sia a Hydro-Québec che a Newfoundland and Labrador Hydro di ottenere più energia rispetto a quanto previsto nell'accordo di principio raggiunto nel dicembre 2024. Per garantire che l'accordo diventi definitivo, indipendentemente dall'esito delle elezioni del 5 ottobre a Quebec, in Quebec piuttosto, Tony Wakeham sarebbe primo ministro di Terre-Neuve sarebbe pronto ad abbandonare l'idea di indire un referendum sull'accordo nella sua provincia, come aveva promesso durante la campagna elettorale vinta lo scorso autunno. Ottawa ha svolto un ruolo di facilitatore nell'accordo, offrendo incentivi finanziari per persuadere il governo di Terre-Neuve a scendere a compromessi, tra cui la possibilità di estendere il credito d'imposta per gli investimenti in energia pulita, credito d'imposta rimborsabile del 15% per finanziare importanti progetti infrastrutturali nel settore energetico. Anche le società statali provinciali come Hydro-Québec sono ammissibili. L'accordo di principio prevedeva la produzione di 9.100 megawatt, di cui 7.200 per Hydro-Québec e 1.900 per Newfoundland and Labrador Hydro. La cifra finale sarà superiore con entrambi i partner che beneficeranno dei megawatt aggiuntivi. L'energia extra proverrà dall'aumento della capacità produttiva degli impianti idroelettrici previsti, nonché dallo sviluppo di progetti eolici, una novità assoluta. Per il resto il nucleo dell'accordo rimane simile all'accordo di principio annunciato nel dicembre 2024, che era stato messo in discussione dal governo di Tony Wakeham. L'accordo prevede ancora 3 progetti idroelettrici per un valore di 25 miliardi di dollari, l'aumento della capacità della centrale di Churchill Falls e la costruzione di 2 altre centrali, una nelle vicinanze e una là e l'altra sull'isola di Gull. Questo accordo cinquantennale piuttosto sostituisce quello concluso tra le due province nel 69, che sarebbe dovuto scadere nel 2041. Terre-Neuve e Labrador lo avevano contestato senza successo. Attualmente Hydro-Québec acquista l'elettricità della centrale a 0,2 centesimi per kilowattora, un prezzo irrisorio oggi. Secondo l'accordo di principio del 2024, l'ente pubblico pagherà gradualmente più di 2 centesimi fino al 2041, poi 7 centesimi dal 2041 al 2075. Questo prezzo rimane competitivo, considerando che il costo di produzione dell'elettricità da nuove dighe o altre fonti energetiche è di 13-16 centesimi per kilowattora. Per il Quebec l'accordo garantisce l'approvvigionamento energetico oltre il 2041 e fornisce più energia in un momento in cui Hydro-Québec ha bisogno di aumentare la sua produzione per soddisfare la domanda e decarbonizzare l'economia. A meno di 2 settimane dall'inizio dell'anno scolastico, in Quebec rimangono vacanti 3.132 posti di insegnamento, pari al 3,6% del totale del personale docente. Questo dato è inferiore rispetto allo stesso periodo del 2025-2024, tuttavia gli operatori del sistema scolastico mantengono un atteggiamento cauto prima di esultare per questi risultati. La situazione rimane preoccupante nonostante un leggero miglioramento, ha affermato Richard Bergevin, presidente della Fédération des syndicats de l'enseignement. C'è ancora del lavoro da fare, dichiara da panto suo Francisco Té, presidente della Fédération québécoise Direction d'établissement d'enseignement. Il numero dei posti vacanti desta ancora preoccupazioni. Ricordo anche che vi è una differenza nei vari centri di servizi scolastici. Ad esempio, quello di Montreal ha un 7,1% di posti vacanti, Laval 6%, Laurentides 8,4% e Premier Seigneurie a Québec 5,5%. Questi sono tra i principali centri di servizi scolastici con un numero di posti vacanti significativamente superiore alla media québécoise. Ieri sembrava soffiare un vento di ottimismo nei negoziati tarifari tra Canada e Stati Uniti. Si prevedeva addirittura che una proposta d'accordo tra i negoziatori canadesi e americani sarebbe stata presentata al presidente Donald Trump già lunedì prossimo. Tuttavia, secondo alcune fonti di CBC News, un accordo sulla tariffa non è imminente, poiché i funzionari canadesi non sarebbero soddisfatti dell'ultima offerta americana. L'offerta presentata martedì include una riduzione di alcune tariffe settoriali, ma non a un livello che soddisfi i canadesi. Secondo fonti di CBC News, gli americani cercano un accordo che garantisca loro un accesso preferenziale ai minerali essenziali del Canada e che affronti le questioni di sicurezza ed energetiche. L'intensità delle discussioni ovviamente aumenta con l'avvicinarsi del 19 agosto, data cruciale in cui dovrebbe entrare in vigore la nuova serie di dazi annunciati da Donald Trump del 50% su centinaia di prodotti canadesi, in aggiunta ai dazi settoriali già in vigore. Secondo l'Associazione dei costruttori stradali e delle grandi opere edili del Quebec, circa 150 cantieri sono rallentati o paralizzati dallo sciopero degli ingegneri governativi. I cantieri, principalmente nelle aree rurali, ma anche a Quebec e a Montreal, sono interessati da tale sciopero. L'Associazione della Società di Ingegneria di Consulenza e Bitume del Quebec esprimono preoccupazioni. Lo sciopero a tempo indeterminato è iniziato, ricordo, il 6 luglio. I 1900 ingegneri lavorano principalmente per il Ministero dei Trasporti, ma anche per i Ministeri dell'Ambiente, degli Affari Municipali, delle Risorse Naturali e della Sicurezza Informatica. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Le Bibbie, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla Jeep di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. L'Italia comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un altro giovane colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che stamani è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. La vittima è Cosimo Quagliarella, 18 anni, colpito da tre fendenti durante una rissa tra due gruppi di giovani.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.61, dollaro statunitense scambiato a $1.39.
4: Previsioni del tempo.
2: Brilla il sole a Montreal, talvolta velato da qualche nuvola, abbiamo 18 gradi percepiti come tali, si va a 24 come massima nel pomeriggio, umidex a 29, nella notte scendiamo a 15, percepito a 14, nel pomeriggio vi è anche un 40% di possibilità di precipitazioni che scenderà nel corso della serata e della notte, domani la giornata si prevede prevalentemente soleggiata. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Stanis alla regia, Silvio Vietta microfono, il vostro risveglio è quello del 13 di agosto, oggi è giovedì.
4: Tamo.
2: E lo so.
4: Ma Ivana.
2: Spagna.
4: Sì. E Nuzle.
2: Che sarebbe anche Nuzle.
4: Nuzle. Sembra più il nome di una Nutella, Nuzle.
2: No,
4: fatti un panino con Nuzle.
2: Deodorante.
4: Ho
2: spruzzato il naso, adesso non c'è più
4: Nuzle, diciamolo in italiano.
2: Nuzle.
4: Vogliamo ascoltare traccia musicale.
2: Andiamo avanti a parlare?
4: No, andiamo avanti.
2: Dall'altra parte della strada.
4: Salutiamo la nostra Vittoria che ci sta ascoltando. La Zorfini. Sì, sai che io sono in contatto con i canali sociali.
2: Io no, però tu sì, l'importante è che qualcuno sia in contatto.
4: Certo, puoi andare a registrare il prossimo GR, grazie.
2: Io non prendo ordini da nessuno, okay. Ti farò notare.
4: Due minuti vai, d'accordo?

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 19 agosto, cestino di lamponi, 170 grammi, $1,49, coscette di pollo, $2,29 la libra, filet mignon di manzo, confezione sottovuoto, $16,99 la libra, pasta alimentare Lepidur, 500 grammi, 4 pacchi per $5, branzino fresco, $8,99 la libra, pulito gratuitamente, formaggio greco feta, $1,99 ogni 100 grammi, pomodori italiani o peperoni verdi, 99 centesimi la libra.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: lo sport del giovedì
1: con il coro dell'Antoniano.
0: Sì.
1: Allora
0: c'è una notizia sul Milan, anzi due.
1: Passiamo alle notizie di sport, per cortesia.
0: Infatti Cardinale è a Milanello, è arrivato anche lui con l'elicottero, come arrivò Silvio.
1: Cardinale non va al Vaticano?
0: È il nome del proprietario del Milan,
1: lo so.
0: Ok, allora poi ieri ho letto una notizia, c'è già il Toto Esoneri.
1: E come sta messo il vostro portoghese?
0: È il primo,
1: benissimo.
0: C'è una fiducia come andare al Polo Nord in maniche corte.
1: Lo so. Così è, ragazzi.
0: Mamma mia, ragazzi. Proprio una fiducia di quelle. Ma cosa dire? Un grazie o niente.
1: Io conosco qualcuno che va al Polo Nord, però metterà le maniche lunghe come l'impressione.
0: Esatto, infatti forse è meglio.
1: È meglio.
0: Vabbè.
1: Quindi?
0: Niente.
1: Un grazie.
0: Ed è
1: per lo sport è tutto.
0: No. Io ho trovato il tennis, adesso l'ho perso.
1: Lascia stare il tennis, parliamo di questa Curtis che nuota, ragazzi, con un motoscafo, non so se l'hai vista andare.
0: Sì.
1: Record del mondo nei 50 dorso argento nella staffetta donne, ragazzi. L'azzurro dopo il primato, ho perso le parole, è il sogno di tutta la mia vita. Per l'Italia oggi anche due bronzi con Ceccon e Pilato.
0: Veneto, Ceccon e Pilato. Bene. No, io volevo veramente.
1: Ok, passiamo al calcio. PSG,
0: sì.
1: Inarrestabile, ha vinto la Supercoppa
0: europea.
1: Quella che giocano i vincitori della Champions contro i vincitori della Europa League,
0: qualcosa del genere, ma comunque
1: ti vede formatissimo come solito.
0: C'è scritto che
1: comunque hanno battuto
0: chi? Ma certo
1: i vincitori dell'altra cosa, l'Aston Villa,
0: che non è una macchina, ma è anche una macchina, ma
1: vabbè, comunque 2-1, erano 1-1, poi seconda rete di 2, che è 2 per il calcio. Piaciuta la battuta? Dotato insieme a Kravashvili, che io non riesco mai a dirlo quello, me. Quello che giocava per il Napoli, Kravashvili.
0: Senti,
1: comunque inarrestabile PSG,
0: no, ma è quello che leggevo. Da quando hanno capito che non serve mettere insieme 11 campioni, ma serve la squadra, hanno incominciato a...
1: Che è comunque composta da 11 campioni, serve.
0: No, 11 c'è campioni nel senso, però quando aveva Mappé, l'altro, il brasiliano che rotolava, insomma,
1: Neymar.
0: Neymar non concludeva niente, hanno investito milioni,
1: ma direi di
0: più che se ce li dava a me e a te facevamo la squadretta.
1: Comunque la buona notizia è che il calcio torna in Palestina. La chiamano la Coppa dei Mille Martiri dopo 3 anni di stop per la guerra, in campo per ricordare gli atleti uccisi. Mi sembra un'ottima iniziativa. Voilà.
0: È un po' triste come titolo.
1: È triste, però è necessario, soprattutto menzionarlo.
0: Potremmo dare un altro nome a questa.
1: No, adesso che anche gli Stati Uniti hanno cominciato a capire questi coloni israeliani, qualcuno li deve fermare perché stanno facendo robe disgustose. E voilà. Bene. Passiamo dal calcio alla politica in tempo zero, qua.
0: Sì, e passiamo anche al tennis in tempo zero. Si è giocato ieri.
1: Lo so,
0: perché ogni tanto giocano, se non piove giocano.
1: Si è anche recitato nei parchi, caro.
0: Certo, lo so. Si è fatto anche
1: con cielo un po' minaccioso, devo dire.
0: Si è fatto anche la Liga
1: a Longhai, ma non è di quella che parliamo, parliamo
0: della Liga che c'è qui al Palais.
1: L'Omnium. È ancora il nostro ex tecnico che porta avanti il tennis, Sheldon.
0: No. Shelton.
1: Accolati. Shelton.
0: Sì, ha vinto.
1: Lui è il campione in carica.
0: Sì. Però l'anno scorso giocava a Toronto. Sai che fanno un anno
1: però
0: di disparità.
1: È sempre l'Omnium di tennis 1000 del Canada. Via.
0: Ha battuto il connazionale Leimer Tien.
1: Perché sei
0: no. L'altra semifinale che si è giocata è Rafael
1: Jodor.
0: Giodar
1: o Giodò?
0: Giodar.
1: Ah.
0: Giodar ha perso contro Nakajima, quindi
1: finale tutta americana.
0: È tutta americana,
1: perché
0: che
1: Nakajima, magari malgrado il cognome, è americano.
0: Si giocherà oggi alle 8, stasera alle 8, quindi una bella partita di tennis.
1: Si
0: per
1: chiamano
0: vedere...
1: le 20 quando è la sera.
0: Eh?
1: Le 20, non alle 8.
0: Le
1: 8
0: 20,
1: sono quelle,
0: sì,
1: del mattino. Chi è? Oh. Boh, adesso parlano, no, gli occhiali. Adesso facciamo una conversazione con gli occhiali. Togliti quegli occhiali. Ma danno fastidio alla fine.
0: Ok, e ci sarà la finale alle 20.
1: L'abbiamo detto.
0: E anche l'orario, alle 8 di sera, allora, sì, dall'altra, sì, in mezzo alla
1: io,
0: strada.
1: Guarda che adesso gli occhiali ti danno Google Maps, perché okay, si chiedi le strade.
0: Oh. Si è giocato anche a Toronto.
1: Beh, oui.
0: Beh, certo.
1: Sono le femminucce che giocano a Toronto.
0: Sì.
1: E i risultati?
0: La finale sarà tra la numero 7 Svitek. Svitek. E la Rybakina, che è la numero 2 al mondo, tra l'altro. Giocheranno oggi alle 6.
1: 18.
0: Le 18. Il doppio maschile giocheranno la finale oggi Rafael Matos e Orlando Lutz, due brasiliani, contro Pavic e Arevalo, che non ho mai sentito. Mentre
1: un po' in alto questo.
0: Alle 3:30 oggi,
1: 15:30,
0: ok, ci sarà la nostra Errani, che è arrivata in finale insieme all'americana Neyshart, e che si scontreranno contro la Zhang e la Sinikova, che insomma erano le teste di serie numero 1, mentre le Errani erano la testa di serie numero 3. Comunque una bella partita.
1: Benissimo.
0: Il tennis, questo è. Comunque secondo me il maschile Sheldon gioca veramente bene, è in un momento di grazia, fa delle cose impressionanti questo ragazzo qua, e poi è un fisico che è fuori dalla portata fuori dalla portata. Senti, okay, no, volevo aggiungere qualcosa sul tennis, perché
1: no, tanto solo di tennis parli tu da mattina alla sera.
0: È lo sport del momento.
1: Sì, lo sport del momento.
0: Vuoi parlare del tiro con l'arco?
1: No, c'ho altre cose da dire molto importanti.
0: Va bene.
1: Sto aspettando che la chiudi, perché se no non ce la faccio.
0: Adesso devo chiuderla.
1: No, vai avanti. Tennis, cosa volevi dire?
0: Niente, si sta allenando Alcaraz.
1: Ecco, vedi, cioè voglio dire.
0: No, si sta allenando, allora, perché sembrava che non giocasse neanche gli US Open. Invece ieri è sceso in campo con una abbondante fasciatura al polso, che lascia, diciamo, ben sperare, nel senso che
1: beh, quando uno entra in campo con una fasciatura, la speranza non è poi...
0: No, ma perché il problema è che gli fa male sto braccio. Non so se tu hai giocato a Taormina ieri a tennis.
1: No, non ho giocato a Taormina.
0: Perché Federer ha chiesto di te.
1: Chi?
0: Federer.
1: Ah.
0: Ha chiesto di te. Ma Silvio non c'è. No, è andato a trovare un suo amico. Che...
1: Cioè adesso siamo anche nei viaggi turistici di uno che non gioca neanche più.
0: Cioè, allora adesso,
1: ti rendi conto delle
0: notizie
1: che stai
0: vuoi dando
1: per lo sport?
0: Tu che vuoi andare a New York a vederlo all'US Open,
1: no,
0: ce l'hai 12.000 cucuzze?
1: No, non ho 12.000 cucuzze e non me ne può fregare.
0: Perché farà una esibizione a tennis Federer e i biglietti all'US Open, giusto? Che non è neanche una partita ufficiale, la fanno giusto per ricominciare gli US Open. E il biglietto arriverà anche a costare $12.000.
1: Bene. Posso andare adesso all'informazione dello sport locale, che interessa di più che i viaggi di Federer e i prezzi dei biglietti delle partite di uno che non gioca neanche più?
0: Questa è la tua opinione.
1: Le Rose hanno perso ieri contro i Lovers,
0: no.
1: FC, yes sir, Sari, 1-0 comunque, non è una sconfitta.
0: Comunque, come diceva l'allenatore, l'importante è fare un gol.
1: Voilà. Poi ricordiamolo, abbiamo detto anche nelle prime pagine, che le sospensioni per i 4 giocatori che comunque sono stati assolti di accuse di aggressioni sessuali, anche se ha fatto discutere molto la sentenza, comunque rimane la sospensione, non potranno giocare neanche al campionato del mondo di hockey junior. cioè erano, venivano dal campionato del mondo di hockey, no, chiedo scusa, non potranno giocare nella Lega Nordamericana di hockey. Il Canada, non so se lo sai, abbiamo parlato molto del nuoto in Europa, ma sì, ci sono anche dei campionati panpacifici di nuoto, e il Canada ieri ha conquistato 5 medaglie in questi campionati, una buona notizia anche questa. Poi volevo dire che siccome non parliamo mai di Trump e lo sport, mi sembra giusto farlo,
0: giusto, voglio dire,
1: mi sembra giusto, perché il fratello del genero di Trump, quello che va in Arabia Saudita, il genero è quello che va in Arabia Saudita a dare miliardi a sinistra.
0: Il fratello invece?
1: Il fratello si è comprato i Lakers, squadra della Lega di basketball americano, Lakers di Los Angeles. Non è una squadretta, adesso, voglio dire, eh?
0: No, perché? Perché mi dai
1: perché, perché c'hai soldi, perché
0: ho capito. Adesso, ieri io ho comprato un tubo di tre palline.
1: Non serve. Josh,
0: no, serve per me.
1: Sì, ho capito. Lui è Josh Kushner, che è il fratello di Jared Kushner. Quindi ha fatto shopping.
0: Comprate nere,
1: ma sì, certo. 12,5 miliardi.
0: Ma certo,
1: tu neanche 13. Quanto hai pagato le palline tu?
0: Oggi è ufficiale, vado a cambiare le corde alla racchetta.
1: E su questa nota terminiamo la sezione dedicata allo sport. Era importantissimo menzionare quest'ultima notizia.
0: No, tu hai ripreso i tuoi,
1: forse
0: i tuoi,
1: la inserisco anche nel giornale radio delle 9. Guarda,
0: hai ripreso i tuoi allenamenti di tennis,
1: caro Ivan? Io sono occupato con l'arte in questo periodo, non posso giocare a tennis. Poi adesso mi ha anche dato via il figlio, quindi con chi gioco da solo è un po' duro.
0: Ma ci sono i muri, tra l'altro i muri insegnano a giocare
1: benissimo.
0: No, veramente.
1: Trovi un muro che mi insegni qualcosa, trovi.
0: No, il muro. Tu hai un muro libero a casa. No, mi faccio... possibilmente senza finestre.
1: Voilà, è quello il problema. Andiamo avanti.
0: Al tuo livello, perché?
1: Io direi.
0: Un lato B.
1: Lato B
0: di
1: Jennifer Lopez.
0: No, scusa, è la canzone. È la canzone. Si chiama Lato B, la canzone.
1: Mea culpa, mea maxima culpa.
0: Big Fish.
1: Anche la Jennifer, comunque, anche la Jennifer.
0: La mia banda suona il rock.
1: Il classico del risveglio.
0: Oggi è la giornata dei Mancini. Posso fare quello che voglio, va bene? Tu sei destro. Parto. Va bene, parto.

0: Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Mercato United Seafood.

Momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora lento a quest'ora l'accesso al tunnel Ponte Louis Hippolyte Lafontaine, soprattutto, anzi direi esclusivamente direzione Boucherville, da prima di Sherbrooke. Inizia da Papineau adesso il traffico più pesante per la Met West, problemi per la 15 sud proprio all'altezza della metropolitana. Decarie Nord è lenta più o meno da Queen Mary, Met Est e 20 Est lente più o meno dalla 13 che è intasata anche dopo la 520 per la 20. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, sempre e comunque, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: È stato raggiunto un accordo tra Quebec e Terre-Neuve-Labrador sul controverso progetto idroelettrico di Churchill Falls e Gull Island, secondo quanto appreso da vari giornalisti. L'annuncio ufficiale è previsto per l'inizio della settimana prossima, in concomitanza con l'avvio della campagna elettorale in Quebec. Secondo le informazioni trapelate, la capacità produttiva dei nuovi impianti idroelettrici in Labrador sarà maggiore e l'accordo prevede anche lo sviluppo di progetti eolici, ciò che consentirà sia a Hydro-Québec che a Newfoundland e Labrador Hydro di ottenere più energia rispetto a quanto previsto nell'accordo di principio raggiunto nel dicembre 2024. Per garantire che l'accordo diventi definitivo, indipendentemente dall'esito delle elezioni del 5 ottobre in Quebec, Tony Wakeham sarebbe pronto ad abbandonare l'idea di indire un referendum sull'accordo nella sua provincia, come aveva promesso durante la campagna elettorale vinta lo scorso autunno. Ottawa ha svolto un ruolo da facilitatore nell'accordo, offrendo incentivi finanziari per persuadere il governo di Terre-Neuve a scendere a compromessi, tra cui la possibilità di estendere il credito d'imposta per gli investimenti in energia pulita, un credito fiscale rimborsabile del 15% per finanziare importanti progetti infrastrutturali nel settore energetico, e anche le società statali provinciali, come appunto Hydro-Québec, sarebbero ammissibili. L'accordo di principio prevedeva la produzione di 9.100 megawatt, di cui 7.200 per Hydro-Québec e 1.900 per Newfoundland e Labrador Hydro. La cifra finale sarà superiore con entrambi i partner, che beneficeranno dei megawatt aggiuntivi. L'energia extra proverrà dall'aumento della capacità produttiva degli impianti idroelettrici previsti, nonché dallo sviluppo di progetti eolici. Per il resto, il nucleo dell'accordo rimane simile a quanto l'intesa annunciata nel dicembre 2024, che era stata poi messa in discussione dallo stesso governo di Tony Wakeham. L'accordo prevede ancora 3 progetti idroelettrici per un valore di 25 miliardi di dollari, l'aumento della capacità della centrale di Churchill Falls e la costruzione di altre 2 centrali, una nelle vicinanze e l'altra sull'isola di Gull. Questo accordo cinquantennale sostituisce quello concluso tra le due province nel 69, che sarebbe dovuto scadere nel 2041. Terre-Neuve e Labrador lo avevano contestato senza successo. Attualmente Hydro-Québec acquista l'elettricità dalla centrale a 0,2 centesimi per kilowatt ora, un prezzo oggi irrisorio. Secondo l'accordo di principio del 2024, l'ente pubblico pagherà gradualmente di più, 2 centesimi fino al 2041, poi 7 centesimi dal 2041 al 2075. Questo prezzo rimane comunque competitivo, considerando che il costo di produzione dell'elettricità da nuove dighe o altre fonti energetiche è di 13-16 centesimi per kilowattora. Per il Quebec l'accordo garantisce l'approvvigionamento energetico oltre il 2041 e fornisce più energia in un momento in cui Hydro-Québec ha bisogno di aumentare la propria produzione per soddisfare la domanda e decarbonizzare l'economia. A meno di 2 settimane dall'inizio dell'anno scolastico, in Quebec rimangono vacanti 3.132 posti di insegnamento, pari al 3,6% del totale del personale docente. Questo dato è inferiore rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 2024. Tuttavia, gli operatori del sistema scolastico mantengono un atteggiamento cauto prima di esultare per questi risultati. La situazione rimane preoccupante nonostante un leggero miglioramento, ha affermato Richard Bergevin, presidente della Fédération des syndicats de l'enseignement CSQ. c'è ancora del lavoro da fare, dichiara dal canto suo Francisco T, presidente della Fédération québécoise de direction d'établissement d'enseignement. I dati relativi al numero di insegnanti non legalmente qualificati saranno però solo disponibili entro la fine dell'autunno. Bergevin e Côté affermano di voler vedere pubblicato anche un elenco delle posizioni vacanti per il personale di supporto, al fine di avere una panoramica delle esigenze della rete. Il numero di questi professionisti necessari per aiutare gli studenti ad aver successo è in costante diminuzione, e se queste figure professionali non sono presenti, il carico di lavoro ricade sugli insegnanti e diventa sempre più gravoso. Questo non fa altro che peggiorare il fenomeno dell'esodo degli insegnanti stessi. Dall'estate 2024, su richiesta dell'ex ministro dell'istruzione Bernard Grenville, gli insegnanti ricevono le assegnazioni con 2 o 3 settimane di anticipo rispetto a prima. Alcuni centri di servizi scolastici si distinguono però per l'elevata percentuale di posti di insegnamento vacanti, ad esempio il centro scolastico di Montreal 7,1%, Laval 6%, Laurentide 8,4% e a Quebec Premier Seigneurie con 5,5%. Questi sono tra i principali centri di servizi scolastici con un numero di posti vacanti significativamente superiore alla media della provincia. Ieri sembrava soffiare un vento d'ottimismo sui negoziati tariffari tra Canada e Stati Uniti. Si prevedeva addirittura che una proposta d'accordo tra i negoziatori canadesi e americani sarebbe stata presentata al presidente Trump già lunedì prossimo. Tuttavia, ora, secondo nuove fonti della CBC News, un accordo sulle tariffe non è imminente, poiché i funzionari canadesi non sarebbero soddisfatti dell'ultima offerta statunitense. La nuova offerta, presentata martedì dai negoziatori degli Stati Uniti alle loro controparti canadesi, include una riduzione di alcune tariffe settoriali, ma non a un livello che soddisfi i canadesi. Secondo le stesse fonti, gli americani cercano un accordo che garantisca loro un accesso preferenziale ai minerali essenziali del Canada e che affronti le questioni di sicurezza ed energetiche. L'intensità delle discussioni ora aumenta con l'avvicinarsi del 19 agosto, data cruciale in cui dovrebbe entrare in vigore la nuova serie di dazi annunciata da Donald Trump del 50% su centinaia di prodotti canadesi, in aggiunta ai dazi settoriali già in vigore. E secondo l'Associazione dei costruttori stradali e delle grandi opere dell'edilizia del Quebec, circa 150 cantieri sono rallentati o paralizzati dallo sciopero degli ingegneri governativi. I cantieri, principalmente nelle aree rurali, ma anche a Quebec e a Montreal, sono interessati dallo sciopero. L'Associazione delle società di ingegneria di consulenza e bitume del Quebec hanno espresso preoccupazione. Lo sciopero a tempo indeterminato, indetto dall'Associazione professionale degli ingegneri governativi del Quebec, è iniziato il 6 luglio. I 1900 ingegneri lavorano principalmente per il Ministero dei Trasporti, ma anche per i Ministeri dell'Ambiente, degli Affari Municipali, delle Risorse Naturali e della Sicurezza Informatica. In un'intervista di ieri, la direttrice esecutiva dell'associazione, Carolina Miro, ha lamentato le ripercussioni dello sciopero che si sono già fatte sentire per alcuni appaltatori e lavoratori e le continue conseguenze se l'avvertenza sindacale non verrà risolta a breve. Per alcuni dei nostri appaltatori la stagione 2026 è finita, è compromessa, ci saranno perdite finanziarie e perdite di posti di lavoro, ma in questo momento vogliamo che il resto delle stagioni 2026-2027 possa procedere regolarmente, soprattutto perché abbiamo un deficit nella manutenzione delle nostre infrastrutture nel Quebec. Attualmente il 50% delle nostre strade è in cattive o pessime condizioni. Le ripercussioni dello sciopero degli ingegneri governativi si fanno sentire in varie fasi di un progetto di costruzione, che vanno dai permessi al monitoraggio per concludere alla pianificazione. Le trattative sono protratte a lungo poiché il contratto collettivo è scaduto il 31 marzo 2023, lo stesso giorno di quelli di tutti gli altri dipendenti pubblici. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Due vittime stamattina in un incidente sul lavoro a San Vitolo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, deceduto forse per le esalazioni dell'impianto. Immediati soccorsi, un operatore del 118, 64enne, è stato a sua volta colto da malore ed è morto. Indagano i carabinieri. Caso La Vitola, la Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta dei domiciliari avanzata ieri dai legali del faccendiere al termine dell'interrogatorio di garanzia polizia, durante il quale la Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Lo avrebbe fatto per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso delle 5 ore davanti al GIP. Una versione che lascia sgomenti e che conferma il delirante teatro della follia, commenta il legale del giornalista, l'avvocato De Vita, ricordando: Ranucci ha già la scorta ininterrotta dal 2021. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie dei palestinesi le cui abitazioni sono state assediate dai coloni nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Kan, spiegando che la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione a Kusra. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come atto di terrorismo, azioni ripugnanti, aveva scritto Huckabee su X. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di venerdì, e si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, le parole del ministro per la protezione civile Musumeci. Alcune scelte passate nel piano aeroporti andranno discusse, dichiara il vicepremier e ministro Salvini.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61 dollari, la valuta statunitense è scambiata a 1,39 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Per il momento splende il sole, bel cielo azzurro, 19 gradi all'esterno percepiti a 20, si andrà una massima di 24 con l'umidex a 29, chiedo scusa, nella notte scendiamo a 15, percepito a 14, vi è comunque un 40% di possibilità di precipitazioni piovose, forse anche temporalesche, ma solo nel corso del pomeriggio. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17. Direttamente dall'Italia. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio targato 13, 8, domani è 14. 20, 26, ieri era 12.
5: E dopodomani è il 15.
2: Sì, va bene.
5: Va bene.
2: Poi?
5: Io sì.
2: Io no.
5: Bene, amore mio di provincia.
2: Io no.
5: Sì.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 19 agosto, cestino di lamponi, 170 grammi, $1,49. Coscette di pollo, $2,29 la libra. Filet mignon di manzo, confezione sottovuoto, $16,99 la libra. Pasta alimentare Le Petit Beurre, 500 grammi, 4 pacchi per $5. Branzino fresco, $8,99 la libra, pulito gratuitamente. Formaggio greco feta, $1,99 ogni 100 grammi. Pomodori italiani o peperoni verdi, 99 centesimi la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'événement Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0,99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.

si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: cercate un'aria condizionata. Energeggio, se per farci siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
1: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fighi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria tripla A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella 950 grammi, $14,99.
1: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta Voiello, 500 grammi, 2 per $5.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
3: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
4: Mettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
5: Caricature di oggi, Journal de Montréal dedicata alle tariffe, si vede una specie di enorme bomba, la nostra premier, ahimè Frechette, è legata a tale bomba che sta per scoppiare ed esplodere, sotto la bomba c'è il nostro primo ministro Carney che cerca di dire elbows up, che è l'espressione preferita scelta per combattere il tutto, noi solleviamo i gomiti per dimostrare la nostra opposizione, però ha un gomito ingessato e appunto Charette legata a questa bomba dice cosa facciamo? Sappiamo che c'è una nuova cellula di crisi del Quebec che è stata formata dalla stessa Charette che domani intende consultare i vari operatori nel settore economico, commerciale e finanziario per vedere cosa si può fare qualora appunto gli Stati Uniti dovessero imporre questi nuovi dazi. È la caricatura di Y nel Journal de Montréal. A chi appartiene il Parc Jarry? Questa è una caricatura oggi disegnata da Chloé per Le Devoir. Sappiamo che il Parc Jarry è molto controversa questa decisione di Tennis Canada di ampliare le strutture per accogliere appunto gli internazionali di tennis a Montreal. Dall'altra parte ci sono i cittadini residenti della zona che non vogliono vedere ulteriore spazio verde occupato da cemento, e quindi a chi appartiene il Parc Jarry si vede il simbolo del capitalismo, quella specie di mostro col cilindro che sta togliendo degli alberi dal parco stesso con le sue mani. Caricatura di Chloé nel Le Devoir di questa mattina. La caricatura de Le Soleil di oggi si dedica alla giornata di ieri, che l'abbiamo parlato anche con Vittoria, giornata dedicata all'acquisto di un libro québécois, e si vede appunto in una libreria québécoise qualcuno che dice: avreste un libro sul terzo collegamento Québec-Lévis? E la venditrice gli dice: sì, devi andare a vedere nel reparto di fantascienza. Caricatura di Le Soleil di questa mattina. Infine la mia preferita oggi è quella di Serge Chapleau, che disegna un enorme Putin all'interno della quale è stata nascosta il presidente Trump. Sappiamo che recentemente è stato nascosto in un carrello portavivande per poterlo mettere in un altro aereo e far credere agli iraniani, qualora volessero fare un attacco, che invece occupava il solito Air Force One. E si vedono due agenti della scorta, uno dei due che dice: fate veloce perché si sta mangiando tutta la poutine. E si vede all'interno della poutine un ciuffo biondo che sporge e si sente miam miam miam miam miam. Ed è tutto.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Code di aragosta canadese 6 once 14,99. Filetti di dentice rosso 9,99 l'uno. Olio misto Bellaggio 1 litro 3,99. Carciofi marinati Diana 1 litro 5,99. Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel vecchio porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'événement Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0.99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Signor Silvio.
1: Dottor Orvieto, per cortesia. Dottor Orvieto,
0: mi dia del voi, che io sono lei. Le stelle di Poggio Radioso.
1: Quindi?
0: Yes, I know.
1: My way.
0: Yes, è la canzone che ascolteremo.
1: The way home. In questo, nel tuo caso.
0: No, no, I way to.
1: Oh, way to.
0: Car. Oh, okay. Problem car.
1: Problem with the car.
0: Yeah.
1: Ancora.
0: Yeah. No, yeah.
1: Ma buttala.
0: No. The manic.
1: Throw it away. Okay. In the garbage.
0: Ciao a tutti!
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Vittoria Zorfini con Le Mattine con Vittoria, tra l'altro la presenza del mitico Anthony Viscusi quest'oggi in intervista per, ovviamente, il Ferragosto italiano organizzato da Italfest. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, appuntamento previsto per domattina. Stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao!

0: alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: cuffie o accendi il tuo impianto, alzati uno spritz o stappati una birra e goditi la nostra musica.
1: Buongiorno principessa!
0: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando le dirette con Vittoria
3: sulle onde di CFMB 1280.
2: Ma che meraviglia questo jingle! Buongiorno Anthony Viscusi!
4: Buongiorno!
5: Buongiorno, io sono schiacciato tu.
2: No, non ti preoccupare Silvia, vieni, stia con noi. Non toccare.
5: Perché no? Perché no?
2: Anthony, bentornato!
4: Grazie.
2: Aspetta che ci stavamo per giocare Silvio.
5: Caro Antonio!
2: Gli abbiamo cambiato posto a Silvio, così siamo tutti e tre vicini. E possiamo fare la diretta. Non ti preoccupare, meno male Silvio che non ti vedi più, così possiamo concentrarci sulla radio.
5: Adesso questo copre lui?
4: No, non copre.
2: No, Silvio, hai troppe premure. Non si fida della professionalità.
5: Ma è da poco che sono qui in radio, cerco di capire come funziona.
2: La radio con il video più che altro, mi dirai. Com'è tornare in studio?
4: Bene, bene. Eh? L'ultima volta
5: eravamo
4: con Silvio, mi sembra sempre a casa, no?
2: Che bello, che bella questa cosa. Ma che cuccioli! Infatti noi ti aspettiamo. Grazie per questa fantastica sigla, bellissima.
5: Manca una voce, ma va bene così.
2: Poi rimettiamo anche quella di Silvio.
5: Non c'è problema, non mi offendo.
4: Non lo conosco Silvio.
2: Come no?
5: Abbiamo fatto carriera, come me.
2: Sì.
5: Abbiamo fatto carriera tutte e due. Lui ha cominciato la domenica mattina con me alla radio. Sì. Io ho cominciato la domenica mattina alla radio.
2: Mettevate i dischi o già era digitale?
5: No, mettevamo...
4: un po' di tutto.
5: Sì, anche i dischi c'erano.
4: Sì, sì.
2: Che bello.
5: Poi avevamo la pubblicità nei truck, A-Truck. Sì.
2: Quindi nei carts.
5: Infatti per questo che c'hai i muscoli, che togli, metti.
2: Un lavorone.
5: Soprattutto la domenica che era pieno di pubblicità, ricordo. Oh.
2: Ma chi dormiva dei due la domenica?
5: Nessuno. E...
4: troppo pubblicità.
2: Era il tempo dei mani.
5: Tempo delle more, come diceva.
2: No, guarda, non conosco, non so di cosa. Allora, chiediamo alla regia una base, se possibile.
5: Ecco.
2: Anzi, vi dirò di più. Noi siamo in questa bellissima diretta, ancora non abbiamo lanciato la nostra sigla.
5: Okay.

0: Ben trovati in questo giovedì in cui, ragazzi, vi diciamo che Anthony farà un fantastico DJ set all'Allport per Ferragosto.
1: Sì, Anthony Viscusi, non abbiamo detto DJ Anthony Viscusi, si dice, no?
0: Certo, assolutamente.
1: Mi scusi che non ho detto Viscusi, chiedo scusa.
0: Chiedo scusa.
1: Diciamo, abbiamo fatto carriera perché io dalla domenica mattina sono diventato morning man. Mi occupo anche dei giornali radio, ma è un dettaglio. E
0: scusami,
1: lui...
0: la mezz'ora insieme non l'ha citata, cioè la mezz'ora più
1: e
0: bella
1: poi la
0: in cui
1: mezz'ora
0: ci si diverte
1: insieme
0: di
1: a Vittoria. Importantissimo.
0: Come se fosse.
1: Come? E poi lui invece è diventato un DJ mica da ridere.
0: Apro, non chiudo. Si ride quando.
1: Ma stai scherzando? Serio? Guarda com'è serio.
0: Serissimo.
1: Allora, DJ Anthony, ma la passione sappiamo dove. L'ispirazione? Chi è che ti ispira a te dei DJ? Avanti, qualche nome, impressionaci. Bello. Sì.
2: Sì, va ecco. Bene.
1: Vabbè, ma.
0: Scusate, ho aperto
1: meglio
0: quello
1: così,
0: sbagliato.
1: No?
0: Perché
1: così.
0: Quello, giustamente, è l'altro.
1: Ok.
0: Ora ho capito qual era quello che non dovevo dire.
1: Mi suona pure. Io sono abituato con voi elettronici. Perché
0: vi lascio, vado
1: io,
0: a casa.
1: No, dove vai? No, per l'amor di Dio. Allora, io ti devo dire che c'ho il collega, quello che hai conosciuto prima, sì.
0: Ivan Restelli.
1: Che ha comprato questi occhiali nuovi collegati. Quindi ogni tanto facciamo una storia insieme, mentre facciamo una storia insieme, lui dice, per esempio, è successo questo a Calgary, e l'occhiale comincia a dire, Calgary è una città dell'Alberta, gli risponde, capito?
0: Quindi fate la
1: come
0: trasmissione in tre.
1: Tu adesso stiamo parlando e gli suona l'orologio. L'orologio gli suona. Ne?
0: Rendi conto? Scusami Silvio, che questo è quello un po' più debole. Quindi
1: test, 1, 2, 3,
0: no,
1: prova.
0: Sei fantastico, però se già mi parli di qua sei fuori, ecco, quello volevo dirti.
1: Ma io sono sempre fuori, anche
0: no,
1: quando parlo dritto sono sempre fuori.
0: No, non è vero.
1: Non hai capito. Allora, questa ispirazione, qualche nome di DJ impressionante?
2: No, per me è solo perché mi piace fare ballare la gente, mi sa divertire la gente. Allora per me essere DJ è qualcosa di passione. Volevo sempre fare la radio. Ho avuto l'opportunità del farlo qui
1: nella migliore stazione, di Montreal.
2: Sì, Montreal e tutto. È solo. Ho diventato DJ perché volevo essere sulla radio.
1: Mm-hmm. E adesso,
2: per fortuna ho fatto tutte e due.
1: Adesso sei DJ e sei
2: qui
1: in onda,
2: alla radio. Onda.
0: Ragazzi, guarda. Meglio di così.
1: Un sogno realizzato.
0: Un sogno realizzato e chissà. Allora, che cosa ci fai sentire oggi? Possiamo ascoltare qualcosina del.
1: Tuo vasto repertorio.
0: Il tuo vasto repertorio? Se no io rimetto il promo fino alle 13.
1: No, io direi...
0: Solo che manca la voce di Silvio, in
1: no,
0: effetti.
1: No, non è per quello. Dicei di andare anche con qualcosina di più elaborato che un promo.
2: Sì, è un promo. È solo... siamo in studio per registrarla. Mm-hmm. Allora, c'è ancora un po' di lavoro da fare, però questo è soltanto un demo per farvi sentire...
0: Come suona? Qual è l'idea che hai avuto in mente? Stai seguendo anche un po' quella che è probabilmente un sentimento del momento.
1: Tendenza proprio.
0: Grazie, non mi veniva il termine. Afro House. Che devo dire sta prendendo soprattutto
2: sì,
0: tra gli italiani.
2: Afro House Latin inspired e un po' di tropical Italian pop.
0: Allora possiamo dire il mio amore sei tu, Anthony Viscusi.

0: Se dici torre dell'orologio in italiano devi dire vecchio port, no old port.
1: Come se fosse. Ecco.
0: Quando mi accenderai il microfono poi parlerò.
1: No, te l'ho acceso. No,
2: a me non l'ho acceso.
1: Perché io il 3 non l'accendo mai.
0: Il 3 non l'accendo. È raro.
2: Io questo è il 4, non è il 3.
1: Vabbè, quello sì, lì che hai tu non l'accendo
0: ma
1: mai. Non
0: so sì, ma perché 4, il 3 è venuto a mancare la settimana
1: allora,
0: scorsa.
1: Uno, due, tre.
0: È una nota
1: triste. Allora, so, il mio è il 4, questo è il 4. Quello che ho io è il 4.
0: Allora, abbiamo ascoltato Il mio amore sei tu, DJ Anthony, che sarà live in concert al vecchio porto di Montra, alla torre dell'orologio.
1: Tutto in italiano, bravo Silvio. Ma come hai studiato? Dalle 12 portate cappellino, crema solare.
2: Siamo là di mezzogiorno fino alle 21 di sera.
0: Aspita, speriamo. Ragazzi.
1: Sì. Spero non ci sia da bere dell'acqua.
0: Tanta acqua.
1: Tanta acqua.
0: Sì. E birra. Sì. Tanta birra.
1: No.
0: Come no? Vabbè, DJ Anthony, domanda fondamentale.
3: Sì.
0: Tra tutte le DJate che hai fatto nella tua carriera, la più memorabile? Quella che ti ricordi di più, dici mamma mia, questo è stato uno spettacolo incredibile.
1: Quella che faremo insieme alla radio.
0: Bella questa cosa.
1: No, dai, scherzo, scherzo.
2: Non lo so, nessuno me l'ha mai chiesto.
0: Lo so, io sono un giornalista professionista.
1: Vero.
2: E quello lo so, ti conosco da tanto tempo, l'ho sempre saputo.
0: Quindi? Non sei capace di mettere il dito su uno e dici questa serata me la ricordo?
2: No, non lo...
0: Ok, allora, un'altra domanda.
2: Sì.
0: L'errore che hai fatto più memorabile.
1: Dai, ti prego, ce ne sono un paio che meritano di essere condivisi.
0: Del tipo hai messo una canzone che hai distrutto
1: per la storia
0: la
1: della
0: pista di danza. Non me lo vuole dire neanche
1: questo.
0: Ti sto sconvolgendo con le mie domande. Mi
1: sì,
0: sono preparato, perché mi sono preparato per questo.
2: Ogni persona, ogni festa è differente.
0: Okay.
2: Allora, una canzone che funziona a questa
0: vedi?
2: Funziona là, ma non funzionerà a quell'altro.
0: Risposta più che pertinente e intelligente, direi a questo punto.
1: Del mestiere, ragazzo.
0: Del mestiere. Quindi, ma tu ti adatti.
2: Sì.
0: Cioè, vedi un po' l'andazzo. Ti devi adattare. Sì, sì. Vedi un po' l'andazzo, vedi l'età media, vedi tante cose e dici, questo lasciamo stare, mettiamo questo.
2: In inglese we feed off the crowd.
0: Esatto. Tradotto,
2: l'energia che...
0: sentiamo il pubblico,
2: sì.
0: La audience.
1: Sì. Ma io invece sono curiosa, quando nessuno balla perché sono un po' timidi, perché magari è una di quelle serate in cui non si balla direttamente, qual è il pezzo che li fa scatenare in pista? Che almeno li porta?
0: Sarà dipende, perché ti amo.
2: Anche quello non ce la faccio più.
0: Ah no?
1: No,
0: no
1: è cambiato tutto.
2: È un po' troppo. Come quell'altro.
0: Abusata.
2: Abbiamo, you know?
1: Ah, beh, sì, ci sono delle canzoni che a forza di ascoltarle poi diventano. Non si amano più. Mm-hmm. Bisogna aspettare quegli altri 50 anni per rifare il giro, secondo me. Credo sia un po' questa la. Come dire? No? Chiaro?
0: Tendenza.
1: Sempre
0: la stessa
1: tendenza.
0: Parola di
1: ragazzi,
0: prima.
1: Scrivete qua sotto tendenza. Così me la ricordo. Anzi, se avete domande, scrivetele
0: io
1: adesso nei commenti.
0: Io ho una domanda per lui, perché tu hai cominciato all'epoca dei vinil,
2: sì.
0: dei 33 giri.
2: Sì.
0: Oggi è tutto computerizzato.
2: Tutto.
0: Che cos'è la differenza sostanziale della scena? Perché comunque un DJ prima lavorava a cambiare dischi, fare sì con la con
1: portarseli,
0: la
1: portarseli fisicamente,
2: esatto.
1: Non farseli fregare.
0: Adesso ti porti un laptop e
1: una
0: regolato.
1: USB.
0: Your hard drive che tiene 200 milioni di canzoni rispetto ai 33 di prima.
2: 4 terabyte?
1: Per bacco?
2: Sì,
1: tanti, ci puoi fare anche un sacco
0: una
1: di riprese.
0: Canzone quanti megabyte sono di media?
2: Dipende, c'ho quasi 200.000 canzoni.
1: Come fai? Cioè, 200.000 comunque è una libreria molto vasta.
2: Sì.
1: Io capisco che
2: canzoni italiane, arab,
0: di tutte le
1: spagnole,
0: nazioni.
1: Spagnole, portoghesi.
0: Sì. Beh, questa che ci hai fatto ascoltare comunque è Afrobeat, sì. On the border.
1: Ma l'abbiamo visto a proposito di tendenze anche con i Clark e Vini e tanti altri DJ che hanno ripreso, diciamo così, grandi classici della musica italiana e li hanno rifatti proprio in questa versione. Quindi evidentemente c'è questo sentimento forte.
0: Certo.
1: Intanto per grandi classici, se vogliamo, della musica italiana, però fatti in una versione ballabile, anche l'emozione non ha voce, poi potete storcere il naso, per carità, però in realtà è un desiderio evidentemente che vi stanno vi vedono no, perché io lo so che per alcuni ognuno ha un brano che è considerato un mostro sacro, poi se tu lo vai a toccare c'è sempre qualcuno che storce il naso.
2: Un po' più...
0: C'è anche qualcuno che considera un brano un mostro solamente senza essere sacro.
1: E questo è un altro discorso.
0: E non voglio dire per sempre sì, per l'amor di Dio, perché poi la gente mi attacca, però...
1: Andiamo oltre.
2: Sono d'accordo con te.
1: Benissimo.
0: Quindi, no, hai ragione. No,
1: mettiamo questa canzone adesso. No, dicevi, infatti tu per
2: me
1: parlare invece
2: fare un brano un po' più estate, mm-hmm. Per la gente che possono ascoltare nice and loud. No?
0: I like that, nice and loud. Mm-hmm. Benissimo. E, ma per ritornare al discorso dei vinili, perché io sono appassionato, sì. Ho ancora la mia...
1: Ragazzi, DJ set a casa di Silvio.
0: No, giradischi, con i dischi, sono molto appassionato, ancora legato al, sì. Al rumore tipico.
1: Quello però se non lo sai mettere, perdonami.
0: Ah, no, no, anche perché è vissuto.
1: Io va dei bene, dischi, va bene.
0: Cioè io ho dei Pink Floyd che ho ascoltato, che tu non eri neanche nata.
2: No, c'è un altro suono, un periodo, un altro...
1: Più... Assolutamente sì. Sono d'accordo. Ecco. Infatti oggi manca tantissimo quella roba lì che ti fa dire ok, va bene, ma allora l'ha registrato un essere umano vivo, ecco. E che respira. Ieri, esatto. C'era la nostra Alicia che suonava qui live, esatto. E si sentiva il suono della chitarra come secondo me dovrebbe essere, e si sente sempre un po' di meno perché... con l'arrivo dello streaming è diventato un pochino tutto più pulito come suono, se vogliamo.
0: E io volevo collegare a questa cosa qua dei vinili, un decennio. Se tu volessi scegliere un decennio particolare nel quale dici lì la musica
2: per me è di 94.
0: Mamma mia, neanche un decennio, un anno ti dà.
1: Preciso
2: 94 fino al 2010.
0: 94-2010,
2: sì.
0: Perché?
2: Per me, non lo so, era...
0: Il suono era quello giusto.
2: Sì, la musica era buonissima. Per DJ.
0: Ok, per DJ. Ok. Quindi tutto quello che è stato e che ci faceva ballare negli anni 80...
2: Sì, è buono, lo stesso.
0: Però... No,
2: per me, da 94 fino al 2010...
1: Io sottoscrivo. 2010 ti sei spinto anche quasi un pochino oltre, ma credo di capire il perché. Va
0: perché?
1: Bene, ci
0: perché
1: sta.
0: Voglio saperlo io.
1: Perché
0: nel
1: frattempo
0: vecchio.
1: Sono uscite anche delle canzoni che... Cioè, magari io non prenderei tutto il pacchetto, però ce ne sono alcune che sicuramente... meritano fino al 2010, poi dopo sì, in effetti forse c'è un po' un vuoto.
0: 2010, vabbè, ma perché 94? Cos'è uscito nel 94? Che
2: non
0: detto,
2: lo so, non lo so.
0: È proprio perché è preciso come anno 94, non è che uno dice gli anni 90, 94 proprio.
2: Che gli anni 90 per me
0: all'inizio
2: ha cominciato un po', era buone, però...
0: Era molto inglese.
2: Molto inglese.
0: Inglese d'Inghilterra.
1: Certo.
2: Yes. 94 è cominciando un po' più dell'Eurodance.
0: Ok.
2: Allora progressed a little bit more.
0: Yeah. Mm-hmm. Ok.
1: Io direi che ci fermiamo un attimo a proposito di 94. Sicuramente in quel periodo c'erano anche gli stadio con questa canzone epica. Non so se ve la ricordate. A questa pone.

0: Vamos a bailar con DJ
1: V.
0: V.
1: Bravo.
0: Mi è piaciuta questa produzione.
1: Ma bravissima.
0: Anthony V.
1: Anthony V.
0: Non solo V.
1: Ma questa è bella.
0: Mi fa piacere.
1: Allora accendiamo il microfono, li accendo tutti.
0: Ok.
1: Però ok, beh, ho capito, non funziona.
0: Chi?
1: È questo tasto che non è fortissimo.
0: Ah.
1: Sì, sì. Allora, caro Anthony, posso richiederti la pennetta che mi dà messaggi strani, per favore?
0: Grazie.
1: Grazie, gentilissimo. Ecco.
0: Intanto ricordiamo che DJ Anthony V,
1: sì,
0: questa sera anche si esibisce, sarà alle 18, a partire dalle 18 al ristorante,
1: sì,
0: La Meridiana,
1: sì,
0: dove c'è un'altra serata italiana, sì, dove c'è anche Mike Melino, tra le altre cose, abbiamo parlato,
1: bravi,
0: tu l'hai intervistato l'altro giorno, e festa italiana alla Meridiana, che fa anche rima.
1: Io non so dove tu stia leggendo, perché il testo è scritto piccolo così, secondo me l'ha letto una volta e se l'è ricordato, perché
0: assolutamente
2: sta scritto qua.
0: Ore 18, quindi sta
1: io
0: al
1: leggo solo Meridiana
0: 500 Boulevard Saint Martin West a Laval, quindi in tournée oggi,
2: sì,
0: a Laval live in concert, prima, sì, di esibirsi, come dicevamo prima all'inizio della nostra chiacchierata, sì, sabato per il Ferragosto all'italiana
1: a partire dalle 12
0: al Vecchio Porto fino

0: 21.
1: Portatevi le carte.
2: Sì, sì, fino al 21.
0: Sì. Poi tra l'altro è bellissima l'idea, perché è proprio un matrimonio tra Italia e Montreal, perché
1: è una spiaggia urbana,
0: posto incantevole.
1: Non fatevi il bagno, che poi non vi veniamo a recuperare nel San Lorenzo.
0: No,
1: che credo sia un po' alta comunque.
0: No, comunque cioè voglio dire, decoro da incanto, quello del porto di Montreal, beh, del vecchio porto di Montreal, però in una serata all'italiana.
1: Del porto all'italiana. No, che prima io ho detto il porto, vedi, tutto in italiano, e poi mi ha detto sì, ma hai detto il porto, vabbè, niente.
0: Old Port
1: mi faceva ridere.
0: Old Port.
1: Old Port.
0: Old Port in italiano.
1: Porti tu e io porto te.
0: Sì, portiamoci tutti e lui ci porterà a ballare,
1: certo,
0: fino alle ore indebite. Però atmosfera italiana a Montreal, questo che volevamo dire. Proprio il Ferragosto è una tradizione in Italia. Tu che facevi a Ferragosto? Cos'è la tua tipica escursione di Ferragosto?
1: Mare, credo. Beh, comunque giornata con gli amici.
2: Tutti vanno al mare. No?
0: E tutti vanno
1: noi
0: al mare.
1: Non ce l'abbiamo,
0: andiamo,
1: e restano gli amici, che va benissimo, e musica
0: andiamo
1: soprattutto.
0: A San Lorenzo. San Lorenzo comunque.
2: Infatti mi piacerebbe se metteranno una grande piscina là.
1: Non male. Sì, auguri ai bodyguard. Un abbraccio a tutti quelli che lavorano nella sicurezza.
0: Sì. Tra l'altro stamattina c'era un articolo sulle piscine, stanno facendo un casino con queste nuove norme che la metà
2: legge
0: basta. C'è questo che ha messo la piscina, ma lui sta in campagna, sta attaccato a un lago, gli hanno detto no, ma devi mettere tutto la recinzione, sono $70,000 la recinzione. Mi dice, ma c'è il lago subito dopo, che metà recinzione? Che
1: perché per legge è così, se hai una piscina la devi recintare col cancelletto.
0: Ok, comunque dicevamo, atmosfera italiana,
1: yes,
0: decoro montrealese,
1: yes,
0: the best,
1: combination.
0: The best DJ. Poi dopo di te c'è DJ Vito.
2: Sì, Vito V.
0: Lo conosci tu?
2: Sì.
0: Lavorate insieme.
1: Anzi, lo salutiamo. Sì. Ciao Vito.
0: Ciao Vito. Quindi siete in famiglia, insomma, uno dopo l'altro.
2: Diciamo sì.
0: Okay,
2: in famiglia, sì.
1: No, famiglia nel senso insieme. Familiare.
0: Sì. Famiglia DJ.
2: Sì, sì, sì.
0: È una famiglia larga quella dei DJ.
2: Sì,
0: ha molti membri la famiglia dei DJ.
1: Questo anche Silvio.
0: No, io non sono DJ.
2: Siamo tutti fratelli.
0: No, neanche Ivan. No, sì, Ivan.
1: Oh, come no, Ivan?
0: Scherzo.
1: Povero Ivanuzzo.
0: Senti, c'ho il microfono un po' commosso.
1: Adesso te lo sistemo e io direi di far partire un po' di pubblicità. Voi, come sempre, restate con noi.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: angurie senza semi circa 20 libbre 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale fresco 2,99 la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 68,52 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: CFMB. It's your girlfriend's favorite DJ.
4: Aha, hai capito? Te capì?
5: Te capì, ma io...
4: Non è nostra, l'abbiamo rubata, presa in prestito.
5: Ma
4: bella comunque.
5: Passa questa cosa qua?
6: Sì.
5: Per dire, it's your girlfriend's best DJ?
6: It's your girlfriend's favorite DJ.
5: Yeah, favorite DJ.
4: Uppela. Cioè, nessuno è geloso?
5: È quello che volevo dire,
6: fino
5: ma quello,
6: no.
5: Quello che c'ha la girlfriend.
4: Vediamo sabato come va.
5: Staremo a vedere. Comunque, ci sono anche tante attività, eh? Abbiamo
4: Pronti?
5: Già detto che ci sfideremo a biliardino, mi sembra.
4: Subito.
5: Poi, ovviamente, non può mancare.
4: Si balla?
5: Ovvio.
4: Ci si può idratare?
5: Col DJ che vuoi fare.
4: Si può giocare a carte, ho letto.
5: Può giocare a carte, se magna.
4: Certo.
5: Dove c'è l'italiano. Se magna.
4: Bene. Mediamente, più o meno.
5: Il resto non riesco a leggere perché è troppo piccolo.
4: Infatti, vedi che ti dicevo che.
5: C'è una caterva di attività. Lo tengo io?
4: Tienilo tu.
6: Posso andare di qua?
5: No, comunque, allora ricordiamo ancora una volta: sabato 15 agosto.
4: Sì.
5: Perché Ferragosto di solito il 15 agosto.
4: Bravo, sei preparato.
5: Se memoria non mi falla.
4: Prima c'è un bellissimo spettacolo, ma. Al di fuori dell'Ital Fest, ma questo è un dettaglio.
5: No, non c'entra niente. Dalle 12 alle 21 mm-hmm. al vecchio porto, Vieux Port de Montréal, Point de l'Horloge, s'il vous plaît.
4: Mamma mia,
5: che
4: come
5: edizione,
4: l'hai detto bene!
5: Ragazzi, che edizione!
4: Hai mai suonato al vecchio porto?
6: Sì. Mai, io no.
4: Lui ha risposto sì.
6: A lui sì.
4: Tu hai suonato al vecchio porto?
5: No, non avevo capito la domanda. Ho sentito, hai menzionato il vecchio porto? È dall'inizio che diciamo vecchio porto. Non l'ha mai suonata, hai menzionato.
4: Vedi che è una prima volta?
5: No, perché tu le S e le Z.
4: Silvio, vuoi le mie cuffie così ci senti meglio?
5: Noi ci vogliamo molto bene, come puoi vedere,
4: chiamiamo l'avvocato e poi se ci potete mandare un oculista per me, grazie.
5: Anche per me aiuterebbe l'oculista.
4: Va bene, abbiamo detto tutto?
5: C'è il legal liner?
4: Fra poco.
5: Voilà.
4: C'è ancora del tempo.
5: Ok, allora cosa vogliamo aggiungere? Siamo molto felici di vederti, questo senz'altro.
6: Ah, quello sicuro, sì, sono molto contento di venire.
5: Ecco, la porta è sempre aperta, quando vuoi, vero Vito?
4: Sì, sì, soprattutto perché adesso Silvio lo costringo anche ad orari più umani per noi, quindi se vuoi venire dalle 10 alle 10:30.
5: Se no anche dalle 4 alle 5 non c'è molto in onda, quindi possiamo...
4: Non abbiamo quella parte però non è italiana, temo.
5: E la rendiamo italiana, dov'è il problema?
4: No, la rubiamo a qualcun altro e non si fa.
5: Tanto lui alle 4
4: dire.
5: Finisce di lavorare, viene direttamente qui.
4: Ma no? Mi sembra giusto, giusto, non fa una piega.
5: Vuoi andare con l'Eagle Liner?
4: Sì, direi di sì, voi restate con noi, mi raccomando. Okay.

0: disco.
1: È Italo Disco, ragazzi. È tutto Italo Disco. Tutto fatto qua, Sì, così abbiamo tutto a posto.
2: Même un ami.
3: Oui, on trouve de tout.
1: Bonjour, Alexis.
2: Bonjour, Alexis. J'ai un problème.
1: Super. Si, on va parler beaucoup.
2: Juste pour toi, parce qu'on aurait interrompu en ce moment. Allora, cade oggi sta per
1: seguire. Meno male. Sì, con comodo, però un attimo. No, noi abbiamo un attimo da dire due o tre cose.
2: Non l'abbiamo messo in onda perché non era aggiornato, vero?
1: No, non è vero per niente. Però se volete che io dica questo, sarà questo. Sì, ma io già mi ero allargata perché abbiamo qui un ospite speciale.
2: Allora, abbiamo delle informazioni precise su questo brano.
1: Il mio amore sei tu, che abbiamo ascoltato prima in anteprima assoluta, firmato dal nostro DJ Anthony V. C'è una voce molto speciale, perché questo brano poi sarà registrato da una cantante incredibile.
3: Sì.
1: Lo dico io.
3: Lo puoi dire?
1: Da Costanza, mitica!
2: Costanza, la cui intervista realizzata brillantemente da Vittoria Zorfini è trovabile, reperibile,
1: cliccabile.
2: Cliccabile su tutti i siti di CFM. Sai che adesso abbiamo...
1: Ah, il sito è uno, poi abbiamo tutti i profili, hai ragione.
2: Abbiamo tutti i profili, questo, sinistro, destro, quello con l'orecchio, con l'orecchino senza...
1: Codino, senza codino, cappello, senza cappello.
2: Tutti i profili possibili e immaginabili e l'intervista è lì.
1: Sì, beh, ci siamo divertiti un sacco, penso abbiamo riso tantissimo.
2: Ma è bellissima l'intervista.
1: Ma anche quella è stata una bella intervista perché era cuore a cuore.
3: Ma visto che canta bene, ho fatto la domanda e mi ha detto di sì, allora...
2: Scusa, che domanda gli hai fatto che ti ha detto di
3: ho
2: sì?
3: Ho fatto la domanda...
2: Ah, per la canzone? Sì. Ah, ok, ok, sì. No, ma hai fatto...
1: Ti ha detto subito di sì, è stata subito conquistata dalla
2: musica. Non è
1: che
2: ti ha detto per sempre sì, perché...
3: Questa, no, quella la canzone non ce l'ho.
1: No,
3: veramente non ce la faccio più.
2: Sto buono.
1: Vabbè, ma mi succede con questo genere di canzoni, quindi non vediamo l'ora di ascoltarla, registrata da Costanza, poi la troveremo ovviamente su
2: novembre 2027.
1: No, quella è un'altra storia, Silvio, e non la possiamo dire. Non adesso. Non per carità, non facciamo.
2: Chiedo scusa. Dimenticatevi novembre 2027.
1: Cioè, ve lo ricordate, ma non oggi. Va bene, andiamo oltre.
2: Andiamo novembre 2027.
1: Il brano ci puoi dare. Invece, il brano Il mio amore sei tu uscirà, sai già più o meno in che periodo?
3: Speriamo fra tre settimane.
1: Speriamo. Dai, incrociamo le dita.
3: Sì. Adesso c'è l'Italia. Sono troppo occupato allora.
1: Un pochino?
3: Un pochino.
1: Mamma mia, ragazzi. Io ti ho visto anche, come dire, proprio sacerdote dei cannoli.
3: Ah, quando quella...
1: quando io ti ho visto sul palco dell'Italia Fest insieme a Maria Battaglia e dietro c'erano tutti quanti seduti a riempire cannoli.
2: Sì, io ho detto sacerdote, pensavo Francesca.
1: No, però infatti singolare. Francesca è sacerdote, io ho detto sacerdote.
2: Ah, sacerdote.
1: Sì. C'era la gara dei cannoli.
2: Sì, è vero. Ma tu eri giudice e li assaggiavi o?
3: No, era là soltanto per
2: trasportarli.
1: No, presentava insieme a Maria Battaglia.
3: Sì, ho presentato con
2: Maria Battaglia. Ma noi eravamo in onda in quel momento.
1: E infatti noi non abbiamo avuto
2: neanche
1: un attimo
2: assaggiato un cannolo.
1: Non abbiamo avuto il tempo di venirvi a vedere alla gara di cannoli, a vedere Mike e gli altri spettacoli, perché fortunatamente c'è stato il pienone e noi non ci siamo mai mossi dal chiosco.
3: Anche un attimo di pace. No.
1: No,
2: ma era bellissimo.
1: Infatti mi dispiace che quest'anno non siamo riusciti a farci la nostra chiacchierata in onda, ma abbiamo recuperato, vedi qui.
3: Sì, sicuro.
2: Alla grande.
1: Sì, sì. Allora. Quindi hai anche presentato quest'anno. Poi hai fatto altro che non sappiamo.
3: Ho fatto il DJ un po' da gelato là. Mm-hmm. Un po' di tutto.
2: Tutto.
3: Sì.
1: Ma solo noi non abbiamo mangiato comunque.
2: No, ho mangiato niente.
3: Neanche io non ho mangiato poco.
1: Vedi chi lavora? Non mangia di solito agli eventi.
2: Ma fa l'amore. Perché chi non lavora non fa l'amore. No, ma diceva così, chi non lavora
1: la
2: non fa l'amore.
1: La canzone
3: dice così, no?
2: Allora, noi abbiamo lavorato, quindi... beh, va bene.
3: Diciamo solo che dice la canzone.
2: Esatto.
1: No, è giusto, è giusto. Voi continuate a parlare che cerco una cosa, va bene?
2: Mentre lei cerca una cosa, facciamo finta di niente. Sì. E diciamoci queste cose. Ricordiamo che tu sei lì questa sera.
3: Questa sera.
2: La Meridiana. A Laval.
3: A Laval,
2: sabato, vecchio porto di Montreal, sì. Ladies and gentlemen, please hand for our mythical DJ Anthony V. No, non posso fare la presentazione in inglese.
3: No, inglese. L'italiano te lo do, però in inglese ci manca un po'.
2: En français, peut-être?
3: Peut-être en français.
2: Un grand applaudissement pour notre DJ Anthony V. V. Non suona bene.
1: No, esatto. Posso dire, mi piaceva più l'altra. Allora, Anthony, ci hai preparato una sorpresa stupenda.
3: Sì, un piccolo mix, circa 15 minuti, un po' di canzoni italiane, quelle che potete ascoltare sabato. Anche un po' stasera da Meridiana. Mm-hmm. Spero che vi piaccia.
2: In anteprima su CFMB 1280. Sì.
1: Ragazzi, io sono felicissimo perché quando succedono queste cose magiche, ecco, è il motivo per cui facciamo la radio probabilmente.
2: Assolutamente.
3: E se ti piace di più, te posso fare anche qualche cosa ogni settimana, ogni due settimane.
1: Beh, guarda, se proprio insisti, mi piacerebbe tantissimo.
2: Non volevamo pretendere, però se proprio ti succede che non hai niente da fare, noi
1: noi ci sacrifichiamo volentieri. Grazie Anthony,
3: grazie,
1: veramente.
3: Mi ha fatto piacere.
1: Grazie per questo stupendo remix, grazie di tutto, grazie per l'intro, ma tanto insomma ci sarà modo poi di risentirci su queste onde e di venirti ascoltare.
2: Ragazzi, si va a ballare stasera alle ore 18. E sabato a partire da mezzogiorno. Voilà.
3: Sì.
2: Grazie.

benzina, metto gasolina. Mi fa impazzire se fa la cattiva, metà bastarda, metà bambolina. Tu sei legale come una rapina, principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana. Se

0: It's your girlfriend's favorite DJ, DJ Anthony V.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Eccoci qua pronti a descrivere l'accaduto di oggi.
1: No, volevo dire un'altra cosa.
2: Lo so.
1: Mi sono perso.
2: Volevi dire dov'è la mia brioche?
0: Mi manca. È il 224esimo giorno di questo anno e siamo nella 33esima settimana di questo anno.
2: È la nostra giornata oggi, caro Ivan.
0: Certo.
2: Giornata internazionale della gioventù.
1: Yuppie!
2: Ricordo che l'importante è sentirsi giovani.
0: Ma noi
2: l'età è un criterio che non è più considerato valido.
0: Noi ascolteremo una bella canzone che noi siamo i giovani, l'esercito del surf di Caterina Spack.
2: Non era quello del selfie, che è un'altra canzone.
0: No, a proposito, la metto dopo.
2: Metti tutte e due. Facciamo una guerra di eserciti oggi tra quelli del selfie e quelli del surf.
0: Comunque, auguri.
2: Giornata internazionale della gioventù.
0: Auguri a tutti
2: i giovani. E a quelli che si sentono giovani.
0: Esatto.
2: Che cribbio.
0: Siamo
2: qui adesso a vedere le carte d'identità.
0: O i camion che vanno in giro.
2: Ma sì.
0: Quindi
2: 1,8 la luna.
0: Sì.
2: Avrei potuto dirti qualsiasi cifra, avresti detto sì.
0: No, è anche io. E tra l'altro oggi coprirà, copre la luna, il sole.
2: 18,5.
0: Sì, lo so.
2: Dov'è che si... A Sagné.
0: E qui?
2: T'ho detto 18,5, cos'è che non capisci?
0: No, se vai a Sagné, mi hai detto...
2: A Sagné è il 40.
0: Ah, allora...
2: Stai per dire dov'è che si vede? In Spagna. In Spagna la vedono benissimo.
0: Oh,
2: un aereo, vai a Barcellona, così almeno.
0: Ma non faccio tempo, perché partendo. No.
2: Ce la fai a tempo.
0: No, là sono avanti.
2: In Spagna. In Europa
0: in Spagna,
2: sono avanti.
0: In Spagna sono già le due quasi.
2: Sono già l'aperitivo in Spagna.
0: In Spagna, ora che deve. All'età di 39 anni.
2: Lascia stare.
0: All'età di 39 anni muore suicidia.
2: Sì, suicidia. Sì. Suicidia che la sorella di.
0: M'ammazzo. Perché? No, ma non è possibile.
2: No, è possibile. Evidentemente è possibile.
0: Sì, no, è possibile.
2: Difficilissimo e raro, ma possibile.
0: All'età di 39 anni muore suicida ad Alessandria,
2: sì,
0: l'ultima regina dell'antico Egitto, Cleopatra, prigioniera dell'imperatore romano Ottaviano, che ha appena conquistato l'Egitto, alla notizia che sarebbe stata trasferita a Roma per evitare di essere esposta in trionfo, si toglie la vita, probabilmente facendosi mordere da un aspide. Aspide è
2: un serpente.
0: Sì. 2055 anni fa, adesso.
2: Peccato, perché prima era giovane, secondo Roma non è poi così, vuoi dire, trasferita a Roma va.
0: Vabbè, ma le capre.
2: C'è traffico, però.
0: Ma quante capre aveva?
2: Perché cosa c'entrano le capre?
0: Non era mica lei che faceva il bagno nel latte delle capre.
2: Ah? Non so se erano capre.
0: Sì, nel latte di capre, sì. Pensava,
2: Non ho mai. In tutta la mia vita, una esperienza che mi manca è di annusare Cleopatra. Guarda un po' te. Incredibile,
0: eppure che
2: ho origini medio orientali, meno che si possa dire.
0: Va bene,
2: lasciamo stare la seconda perché non sappiamo neanche cosa sia. Sì, andiamo con la 1851.
0: Lui è forte. Vai. Isaac Merritt Singer, ma noi diciamo Singer in Italia, quindi Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire. Rispetto ai modelli realizzati da altri inventori prima di lui, è rivoluzionario in quanto capace di 900 punti al minuto contro i 40 precedenti. Mamma mia, 10 volte tanto. No, 10 volte tanto.
2: 1863, per la prima volta una spedizione italiana raggiunge la vetta del Mon Viso, 3841 metri. Più, sono andato a 4900 in Perù.
0: Sei mica qui a tirare su le corde fino a 4000
2: metri. 3800 metri. Partecipano Quintino Sella, ex ministro delle finanze del Regno d'Italia, il deputato Giovanni Barracco, con Paolo e Giacinto Ballada, e le guide Raimondo Gertù, Giuseppe Boudouin e Gian Battista Abba. la cima del Monviso era già stata conquistata il 30 agosto del 1861, quindi 2 anni prima, da una spedizione anglo-francese.
0: È un peccato, perché nel 1883, allo zoo di Amsterdam, muore l'ultimo esemplare di quagga, un tipo di zebra originaria del Sudafrica che costrisce solo nella prima parte, solo nella parte anteriore del corpo. Sì. C'è anche la fotografia, eh?
2: Sì, sì.
0: Gambe bianche.
2: No, aveva metà corpo nero e l'altra metà zebrato.
0: Zebrato è il collo e il muso, e metà.
2: Ho detto l'altra metà.
0: Zampe bianche l'ho detto
2: di
0: io,
2: solito
0: però.
2: Due metà fa uno, voglio dire.
0: Ma
2: dipende, dici tu. Nel
0: 1990.
2: Beh, dillo tu allora.
0: No, auguri.
2: Perché sto per cominciare a leggere qualcosa, di fare un commento. Leggi
0: auguri.
2: Tu,
0: No, io non lo leggo. Va bene. Vediamo. Adesso sbaglio apposta a dire la città, così mi correggi. Viene fondata a Genova la squadra di calcio della Sampdoria, a San Pier d'Arena. Nasce dalla fusione dell'Andrea Doria, che poi diventerà anche una nave, e dalla San Pier d'Arenese, che già iscritte alla Serie A, permettono alla nuova compagine di esordire direttamente nel campionato maggiore. Hai capito?
2: Nel 1966 all'Astor Tower di Chicago, che è un albergo, conferenza stampa per i Beatles, con cui John Lennon si scusa per essersi vantato che i Beatles sono più popolari di Cristo. Dice: non sono contro Cristo o contro la religione. Ho detto che avevamo più influenza sui ragazzi di qualsiasi altra cosa, compreso Gesù. Affermazione di 60 anni fa.
0: Il transatlantico Raffaello salpa dal porto di Genova verso l'Iran, dove diventerà caserma galleggiante della Marina Imperiale. Succedeva nel 1977.
2: Sono oltre 100.000 i fedeli che si radunano in questo giorno nel 1978 in Vaticano per l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che al termine del rito funebre viene sepolto nella Basilica di San Pietro.
0: Questo qui sì. 1981, la IBM presenta il personal computer basato su architettura del processore X86, con un processore a 4,77 MHz, 64 KB di memoria e lettore floppy disk. Rappresenta una delle prime espressioni di elaboratori destinati anche ad uso familiare oltre che industriale. 45 anni fa.
2: Siamo vecchi comunque, perché 45 anni. I floppy disk li usavo, eh?
0: Io ce li ho ancora.
2: Tu rimendi, scusa.
0: No, niente.
2: Nel CD player, no, che non hai più neanche quello.
0: No. L'ho trovato in un cassetto, stavo mettendo un po' sulla
2: chissà
0: roba.
2: Chissà cosa c'è dentro.
0: Chissà cosa.
2: Distruggi, per l'amor di Dio.
0: Niente, ci stava dentro tre pagine, tre disegni ci stavano dentro.
2: Sì, ma colorati però.
0: Colorati, no, è vero, colorati, perché no, è vero.
2: Incredibile.
0: Vabbè.
2: Se pensi che adesso un telefonino, vabbè, lasciamo stare.
0: Ma anche il più scarso.
2: Tipo quello che ho io. Avanti,
0: no, ma no. Perché il solo Motorola perché... 8007, no, il con mio... portellino.
2: Il mio è un Samsung 9, quindi vuol dire 2009. 2009 cosa sono? Oggi come oggi.
0: Beh, certo.
2: Devo dire che anche la mia auto è più recente.
0: Andiamo avanti. Non è possibile. Parlando di auto, funziona bene adesso. Purtroppo chi è che muore nel 1982?
2: Dillo tu.
0: No, dillo tu.
2: Io sono già, al 95.
0: Muore a Los Angeles per arresto cardiorespiratorio l'attore statunitense Harry Fonda. Io non ho mai capito, scusa. È di origine italiana?
2: No.
0: Interprete di successo di oltre 100 film, tra cui C'erano a volte all'West, era nato a Grand Island, nel Nebraska, nel 1905. Vabbè. Quindi? Dunque, 1990, durante una sosta nella riserva Sioux di Cheyenne River nel Dakota del Sud.
2: Scusa, devo fare una correzione.
0: Dimmi.
2: Perché sono andato a verificare, effettivamente hai ragione, ma Henry Fonda, lui aveva origini olandesi, ma la sua famiglia paterna discendeva da un antenato italiano originario di Genova.
0: Fonda di solito.
2: Ma si parla di XV secolo. Cioè, italiano,
0: ma proprio lontano. Andarlo a cercarlo.
2: Quando l'Italia non esisteva neanche. Voglio dire. Quindi correzione effettuata.
0: Ti stavo dicendo che
2: cosa mi stavi dicendo?
0: Che questo che questa amore. Pentapaleontologa Sue Hendrickson esplora la zona a piedi, cioè si era fermata perché doveva fare quello che doveva fare. Ha detto: intanto che sono qua, esploro un po' la zona nella riserva dei Sioux. Scopre alcuni frammenti ossei di dinosauro. I successivi scavi porteranno alla luce 250 ossei, il 70% del numero delle ossa di un tirannosauro rex, il più grande mai rinvenuto finora. Vedi che conviene fermarsi in autostrada.
2: Sì.
0: Magari scendi e trovi
2: un dinosauro.
0: Porta in giro un po' più di aschi.
2: Nel 2000, ahimè, questo lo ricordiamo tutti, questa tragedia del sottomarino nucleare russo Kursk resta intrappolato in fondo al mare di Barents per un'esplosione avvenuta durante un'esercitazione. È imprecisato il numero di persone che si trovano al suo interno. Secondo varie fonti sono 118 o forse 130. 26 anni fa.
0: Mi sa che non è mai stato recuperato, tra l'altro, perché
2: non lo so. Io non do informazioni, non sono sicuro. A differenza di altre, mi sembra, non credo, ma ho letto da qualche parte, ho visto da... No. Non lo so.
0: Va bene. Il fantino italiano Frankie Dettori.
2: Ghost to Hollywood. Frankie Ghost to Hollywood.
0: Relax. Ieri ho proprio visto un video su YouTube dei Frankie Ghost. Era forte lui, con quella giacchetta.
2: Ma erano anche bravi.
0: Erano bravi. Frankie Ghost.
2: Relax.
0: Don't you win?
2: Non si può neanche cantare. Andiamo avanti, dai.
0: Il fantino italiano Frankie Dettori vince la sua gara numero 3000 sella a Predilection.
2: Chi?
0: Predilection.
2: Bellissima pronuncia.
0: Predilection.
2: Accento del Galles, direi, stamattina.
0: No. Galles dell'Est.
2: Nell'Est, sì, certo.
0: Perché sai che...
2: Il Galles sta ovest. Andiamo avanti.
0: Dunque, conquista la Champions Day di Ascot sul campo di Newmarket in Inghilterra. Perché me la fai leggere?
2: No,
0: hai fatto apposta, perché sapevi che c'era tutto.
2: Vai avanti da solo.
0: No,
2: io ti lascio.
0: Hai fatto apposta.
2: Ti lascio. Tu sbagli da solo, io non ti credo.
0: Comunque, uno dei sei mitici campioni riusciti in sei. Tu hai fatto tanta storia, 3000, ma in 6 l'avevano già fatta questa cosa qui, vincere 3.000 gare. 3.000 gare per 6 sono 18.000 gare.
2: Quindi?
0: Sono 18.000 cavalli che corrono. Ma ci stanno in pista tutti.
2: Non lo so. Posso andare avanti?
0: Vai avanti.
2: 1817 esce il primo numero della Gazette di Trois-Rivières, però attenzione.
0: Bene.
2: Sei abbonato, tu lo so.
0: No.
2: Nel 1882
0: sono abbonato,
2: sì,
0: alla Ruel.
2: Alla Ruel. Nel 1882 Le Grand Train e la Great Western,
0: che sono
2: due compagnie ferroviarie, come tu pensai, fondono.
0: Faceva già caldo ai tempi.
2: Sì, diventa la Grand Train da solo.
0: Quindi
2: bel treno.
0: Ma vai avanti.
2: No, sono belli quelli con
0: vapore.
2: 1892 invece primo tram elettrico che circola a Toronto, signor.
0: Certo.
2: 1900 viene fondato il Teatro Nacional.
0: No,
2: 1956 CHLT TV entra in onda ed è praticamente Teleset, all'epoca si chiamava. A Sherbrooke, tra l'altro. 1967 viene creata con legge sanzionata la Bibliothèque Nationale du Québec.
0: Ah.
2: Nel 1976 nascono i Blue Jays di Toronto, che ancora giocano, mentre gli Alouettes, gli Expo di Montreal, non giocano più. 1981, Serge Savard, grandissimo difensore dei Canadiens di Montreal, va in pensione come giocatore, perché sappiamo che poi diventerà presidente, vicepresidente della compagnia, cioè, della squadra, eccetera. 1981, ah, questo l'ho già detto. 1992, trattato di libero scambio nordamericano. 1992, concluso Stati Uniti, Messico e Canada dopo 11 giorni di negoziati intensivi. 11 giorni, sono quanti anni è che negoziamo col biondo?
0: Niente. Boh. Ma andrà anche lui, sì. Dopo tornerà tutto normale.
2: Voilà.
0: Curiosità. Perché sono belle le
2: Vabbè, ore. Caspiterina. Allora, nel 1963 Jean Lesage inaugura i lavori per l'Expo 67. È lui che guida una scavatrice. Primo ministro. Bisogna saperlo fare.
0: È bella. Vabbè. È bella questa cosa qui.
2: Poi ti potevo dire anche il più giovane nuotatore che ha attraversato il lago, ma so che ti danno fastidio queste notizie. Comunque si chiama
0: Lago dell'Ontario?
2: No, Saint Jean. Che comunque non è piccolino, René Ménier, 15 anni. 15 anni.
0: 15 anni.
2: 13 ore, 53 minuti e 55 secondi a nuotare. Dai, sul il proverbio oggi dice due punti.
0: I poveri si ammazzano, i signori si abbracciano. Questo è il proverbio di oggi.

0: sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: Les Délices Lafrenais, Distribution européenne Deci, Maison Lee Paris et Fleuriste Linda.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ch.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo, ovunque tu sia, su cfmb.ca.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della residenza

Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 13 di agosto da parte di tutti noi di CFB 1280. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Mi limito come ogni giorno alla giornata di oggi. Ariete. Le idee girano bene e trovano finalmente un pubblico disposto ad ascoltarle. Luna e Giove favorevoli danno fiducia, creatività e una bella capacità di coinvolgere colleghi, amici o figli in un progetto comune. Venere, in opposizione, intanto rende meno lineari i rapporti sentimentali. Toro. Oggi vi tocca mettere un confine netto. Luna e Mercurio in quadratura rendono difficile discutere con chi alza il tono o pretende una risposta immediata, mentre Marte, amico, vi dà la fermezza necessaria per non arretrare. In ufficio o in famiglia affrontate il punto centrale senza recuperare vecchi torti. Gemelli, si parla di crescita e questa volta non sono soltanto belle intenzioni. Luna e Giove, amici, vi rendono fiduciosi, comunicativi e disponibili a guardare oltre le abitudini, mentre Saturno, favorevole, aiuta a dare struttura a un progetto. La giornata sostiene le idee ambiziose purché abbiate una data di partenza. Cancro. Avete energia ma anche una miccia piuttosto corta. Marte nel segno aumenta iniziativa e determinazione, mentre Venere dissonante rende più facili gelosie e incomprensioni. Intanto Saturno, poco amico, vi mette davanti a un limite concreto. Non sfogate su un collega o su un partner la frustrazione provocata da un ritardo burocratico. Leone, la luna nel segno rende più forti emozioni e desideri, mentre Giove nel segno amplifica fiducia e generosità. Venere, amica, aggiunge fascino e favorisce incontri, inviti o una riconciliazione attesa. Potreste scegliere un outfit nuovo, organizzare una cena o accettare una proposta arrivata quasi per caso. Vergine, finalmente avete energia da investire, non soltanto problemi da contenere. Marte sostiene iniziative, richieste e interventi pratici, mentre Urano continua a cambiare orari o condizioni senza preavviso. Prendete in mano quella consegna, chiamate chi deve darvi una risposta e preparate comunque un piano alternativo. Bilancia, la conversazione giusta può aprire una possibilità interessante. Luna e Mercurio favorevoli rendono brillanti trattative, messaggi e contatti, mentre Venere nel segno aggiunge fascino e diplomazia. Un pranzo con una collega o un caffè con un amico può trasformarsi in una proposta concreta. Scorpione, Sole e Giove dissonanti alzano il livello della competizione e possono portarvi a pretendere troppo da voi stessi, mentre Marte, amico, sostiene coraggio e resistenza. Non accettate una sfida soltanto perché qualcuno dubita delle vostre capacità. Valutate il risultato, non l'effetto scenico. Sagittario, Luna e Giove favorevoli allargano orizzonti, fiducia e desiderio di osare, mentre Venere, amica, sostiene incontri e alleanze. Un invito, una risposta, una proposta legata a studi e viaggi può offrirvi più di quanto immaginavate. Dite sì, ma controllate tempi e costi prima di coinvolgere mezzo mondo. Capricorno, Marte dissonante alza desiderio e temperatura, ma anche la voglia di comandare il gioco. Venere in quadratura rende meno facili le intese e può farvi sentire poco apprezzati, soprattutto se dall'altra parte arrivano attenzioni un po' tiepide. Evitate gelosie e domande trappola. Acquario, Luna e Sole in opposizione vi rendono sensibili ai giudizi e poco disposti a condividere la leadership, mentre Saturno favorevole aiuta a mantenere una posizione adulta. Se un responsabile mette alla prova il vostro lavoro, non cercate approvazione e non partite all'attacco. Pesci, basta aspettare il segnale perfetto. Marte riaccende desiderio e iniziativa. Così potete proporre un incontro, riprendere un'attività creativa o affrontare una scelta personale senza consultare l'intero universo. Se qualcuno vi interessa, fate un passo riconoscibile. Se un progetto vi appassiona, dedicategli 2 ore vere.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Tentacoli di calamari, grandi, 1 kg, 14,99. Mozzarella fresca, saputo, 190 grammi, $3,99. Prosciutto San Daniele, 12,99 la libbra. Controfiletto, $18,99 la libbra. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

Bentrovati in diretta in questa mattinata insieme. Allora, vi siete divertiti, insomma, avete ballato con noi e è stato veramente un piacere avere Anthony e Silvio insieme nella stessa ora. Oggi ci siamo proprio allargati per darvi veramente il meglio e soprattutto divertirci insieme in diretta, che è la cosa più bella. Intanto vi ricordo che sul nostro sito potete recuperare l'intervista con Costanza. Devo dire, ci siamo divertite tantissimo, è stato veramente bello incontrarsi in onda. Ci conosciamo ovviamente al di fuori della radio, però era la prima volta che l'avevamo qui in diretta con noi, e quindi insomma vi dico appunto che potete riascoltare l'intervista con Costanza proprio sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Intanto devo dire, splende il sole fuori dai nostri studi, anche se ci sono dei nuvoloni minacciosi. Li vediamo da qui, Intanto sono 23 gradi fuori dai nostri studi, percepita 28, però come annunciava il nostro Silvio prima, in effetti attenzione perché c'è il rischio temporali nel pomeriggio. Minima prevista per oggi di 16 gradi, quindi anche stanotte lenzuolino. Domani venerdì 14 agosto sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 26 gradi, attenzione perché la percepita sarà di 28, minima di 14, quindi si scende ancora un pochino. Sabato giornata soleggiata, 25 gradi, minima di 15, e ce ne andiamo a ballare al Little Fest, anche perché sabato ci sarà appunto Anthony che appunto farà il DJ dal vivo, ma vi posso dire che questo speciale Ferragosto Little Fest alle 12 al Vecchio Porto è stato organizzato anche in collaborazione con Adam Zara di Panorama Italia e Excellent Impression, perché anche lui è nel board del congresso che presenta l'evento, quindi insomma congratulazioni anche ad Adam, che è un grande appassionato di musica e non solo, e quindi insomma ci fidiamo totalmente, non vediamo l'ora di vedere e di ascoltare, di essere parte di questo evento di questo sabato. Allora, so che in tanti si stanno preparando al pranzo, magari qualcuno aveva troppa fame e non ha resistito, avete fatto bene voi, anche io ho un certo languorino, però vi posso dire che questa mattina sono stata veramente coccolata dai ragazzi di Dispensa, che saluto e ringrazio, sono stati carinissimi e quindi li saluto. E niente, quindi ancora mi porto con me la bella colazione che abbiamo fatto questa mattina insieme, quindi vediamo se questo pensiero mi porta fino all'ora di pranzo, perché ho un certo languorino. Detto questo, poi io non so se voi siete tipi che fate magari la colazione salata, magari con le uova, oppure con l'omelette, oppure con lo yogurt greco, o magari non fate colazione perché preferite aspettare la tarda mattinata e fare magari una specie di brunch, e quindi un pasto magari addirittura unico, perché sapete che poi dopo una certa età, però dipende anche ovviamente da che tipi siete, da che soggetti siete, c'è chi preferisce magari fare un pasto abbondante e basta così per tutta la giornata, c'è chi ne fa due, c'è chi invece ha bisogno di mangiare più spesso, poco ma spesso, e quindi non fa pasti interi ma smangiucchia qua e là. E questo va anche a seconda dell'età. Io sono ovviamente tradizionalista, anzi vi dirò di più, io aggiungerei anche tutte le varie merende e merendine, però poi insomma bisogna anche calibrare il movimento a seconda di quello che uno mangia, ma questa è tutta un'altra storia. Se potessimo fare secondo me la vita che fanno non tanto gli sportivi, però quelli che lavorano, diciamo così, con l'immagine che hanno, il personal trainer, soprattutto qualcuno che cucina a casa, io per quello ovviamente non mi posso lamentare, però ecco, sarebbe tutto più facile se si potesse fare, come dire, no, quella vita per cui uno si sveglia come nei resort, che tu la mattina ti svegli, fai una colazione, poi fai il risveglio muscolare, poi ti butti in piscina, poi di nuovo si fa un'altra attività fisica, poi si mangia, però bene, ecco, nel senso mangiare equilibrato. Se si potesse fare tutto questo in un mega villaggio turistico sarebbe secondo me perfetto. Detto questo, noi continuiamo ovviamente con la musica, c'è Cara con Il Primo Bacio.

0: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'evenement Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0.99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.

0: La tua estate con CFMB 1280. Portaci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.ca. Serenata, una serenata, una serenata, non sotto casa mia, cosa amore mio non mi hai mai detto.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Roberto.
1: Serenata Serena Brancale, Alessandra Amoroso in diretta in questa mattinata insieme. Dai che ancora regge il sole, almeno insomma per questa mattinata insieme. Certo, veramente come dire, è stata una settimana caratterizzata proprio da questo meteo, quindi mattina bel tempo e poi pioggia dopo. Poi non è detto, dipende sempre dalla giornata, lo sappiamo, infatti si chiamano previsioni, nel senso che cercano di dare un'idea di quello che potrebbe essere, appunto, cioè l'elemento della possibilità. Però giudicare dai nuvoloni oggi in effetti potrebbe piovere. E va bene, ma insomma lo sappiamo, come dicevo appunto, ci ha dato questa regolarità ormai, che poi è tipico, se ci pensate, del mese di agosto, soprattutto quando uno va al mare. Non so se ci avete fatto caso, però spesso poi la sera rinfresca, si annuvola o magari mi sbaglio, quindi se siete in Italia potete anche tranquillamente come dire, smentirci. Devo dire che fa ancora caldo in Italia, però appunto le due settimane super calde stanno per terminare, dovrebbe arrivare un po' di fresco, un po' di sollievo anche per le amiche e gli amici che si trovano in Italia o comunque in Europa. Oggi quest'anno sicuramente è stato un anno particolarmente duro. Noi dal nostro côté chiaramente è stato un anno duro per via degli incendi, dall'altro lato anche è stato un anno duro per gli incendi in Europa e soprattutto per il grande caldo, che sicuramente insomma ha messo a dura prova tutti e tutte. Detto questo, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma voi restate lì che fra poco andrà in onda Caparezza con questo pezzo bellissimo che si intitola Ti fa stare bene. Io non so se ve lo ricordate questo brano, comunque veramente meritevole, ce l'ascoltiamo fra pochissimo sempre qui alle mattine con Vittoria.

0: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 19 agosto, cestino di lamponi, 170 grammi, $1.49, coscette di pollo, $2.29 la libra, filet mignon di manzo, confezione sottovuoto, $16.99 la libra, pasta alimentare Le Petit Deux, 500 grammi, 4 pacchi per $5, branzino fresco, $8.99 la libra, pulito gratuitamente, formaggio greco feta, $1.99 ogni 100 grammi, pomodori italiani o peperoni verdi, 99 centesimi la libra.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

meno male, l'importante è stare bene, riuscire a trovare quell'equilibrio che ci porti sempre poi a scegliere, a fare quella scelta che va bene per noi personalmente, che quindi poi non ci porta ad avere tutte quelle conseguenze, quei mali moderni, per cui uno è costretto, si sente costretto, tra virgolette, a fare delle cose, poi però non gli fanno, che non lo fanno stare bene, quindi è meglio scegliere e scegliere bene, senza sempre nel rispetto degli altri, ci mancherebbe, però nel senso, avete raggiunto mai un punto per cui avete detto basta, è troppo, devo smettere, devo cambiare, devo fare qualcosa che mi faccia stare bene? Spero abbiate raggiunto quel punto e che siate riusciti anche a stare meglio, ovviamente, a stare bene, perché è anche questa una questione di equilibrio. A proposito di equilibrio, dopo questa canzone quasi filosofica, anche se a un certo punto dice anche se una canzone da radio va bene uguale, certo che va bene uguale, ci mancherebbe. Adesso si balla, perché arriva Irama con la sua Nera.

0: ringrazio davvero per essere stati con me, grazie veramente per l'ascolto, e ovviamente non perdete gli appuntamenti sulle onde di CFMB 1280 con le notizie fra pochissimo, e poi più tardi il buon pomeriggio, credo oggi, con Sonia Benedetto, ce lo sapremo dire. Io intanto vi do appuntamento a domani con il buon pomeriggio, sempre a partire dalle 15. Un saluto da Vittoria Zorfini, a domani.
1: Ciao. Yeah, that's it.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
5: GR1.
6: Elena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna a causa dei venti che trasportano le ceneri del vulcano. All'aeroporto di Catania è stato prorogato fino alle 16 di domani il blocco delle partenze e degli arrivi. Dall'8 agosto ad oggi sono saltati circa 700 voli. Le compagnie aeree raccomandano ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. L'attentato a Sigfrido Ranucci è ancora in corso nel carcere romano di Rebibbia. L'interrogatorio di Walter Lavito l'ha arrestato lunedì scorso con l'accusa di essere il mandante dell'attacco contro il conduttore di Report nell'ottobre scorso. Il legale dell'ex giornalista e faccendiere, entrando nel penitenziario, ha spiegato che non è ancora stato deciso se rispondere o meno alle domande del CIP. 82 anni fa l'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca, 560 persone, molti bambini furono massacrate. Orazione ufficiale quest'anno affidata all'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani ha partecipato per il governo. In occasione di questo anniversario, messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella.
7: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che vede nell'eccidio di Sant'Anna, ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, in forme anche inedite. Memoria, dunque, come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
6: Il terremoto in Colombia, mentre la ricerca di eventuali superstiti ancora sotto le macerie si fa sempre più disperata, è atterrato a Cali il primo aereo con aiuti umanitari internazionali. Proviene da El Salvador e porta 51 tonnellate di beni di prima necessità. Il bilancio delle vittime è di oltre 250 morti e 4.000 dispersi, migliaia i feriti, decretati 3 giorni di lutto nazionale dal presidente dell'Espriella. E Papa Leone, durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro, si è detto vicino alle famiglie delle vittime del terremoto. Ascoltiamo le sue parole.
5: Desidero
6: esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colombiane che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali, così il pontefice. Torniamo in Italia, indagini in corso a Latina, dove i corpi senza vita di due anziani coniugi sono stati ritrovati nei pressi della loro auto in una strada di campagna. Nessuna ipotesi è esclusa. A dare l'allarme il figlio, che aveva presentato denuncia di scomparsa non riuscendo a rintracciare i genitori. Nessuna tregua dall'Afa fino a Ferragosto, anche oggi 19 città da bollino rosso, domani diventeranno 18 per scendere a 7 venerdì. Dopo il 15 un po' di tregua, in 4 regioni è però allerta gialla per la possibilità di temporali di calore che si svilupperanno in quota. Le alte temperature favoriscono gli incendi, critica la situazione in provincia di Biella, dove da 9 giorni divampa appunto un rogo sul Monte Barone in Alta Valsessera. Le fiamme si stanno propagando verso valle, ci sono timori per il rifugio che è stato circondato dal rogo e la struttura potrebbe essere stata intaccata. Proseguono i sorvoli dei Canadair per cercare di limitare i danni. Il fronte del fuoco si estende per 9 chilometri con migliaia di ettari di bosco interessati. Agosto di spettacoli celesti, alle stelle cadenti si unisce al tramonto, l'eclissi di sole è visibile parzialmente anche in Italia.
8: Durerà qualche minuto, inizierà verso le 19.33 col sole prossimo al tramonto. Sarà visibile col sole molto basso sull'orizzonte occidentale. Al meglio la si potrà osservare dal litorale. Nel momento di migliore visibilità la Luna ricoprirà quasi il 70% del disco solare. Il Virtual Telescope Project dell'astrofisico Gianluca Masi trasmetterà online il fenomeno in diretta. Sarà molto importante nell'osservazione proteggersi gli occhi, come conferma Domenico Schiano, oculista di Unica Millus e della Fondazione Bietti.
9: Se si vuole osservare in tutta sicurezza, prevenendo potenziali danni alla vista, lo dobbiamo fare anteponendo determinati filtri. Difatti, un'osservazione di un'eclissi senza filtri può produrre dei danni anche permanenti alla retina, addirittura una maculopatia da eclissi. Quindi bisogna indossare degli occhiali specifici, degli occhiali certificati per l'osservazione dell'eclissi stessa, che sono facilmente reperibili sul mercato.
8: Daniela Bruni, TGR Lazio.
6: Il GR1 torna alle 16.

Se potessi fare quello che fa aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

vita sopra la maglietta. L'avevi addosso che eravamo in Grecia. Merda che cotta forse ancora brucia. Dimmi ti svegli ancora troppo presto. E alla cucina preferisco il letto. Mi fa

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: E benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con la scaletta di oggi, grazie Mario di averla scelta con cura. E sarà a cominciare oggi Marco Traverso.
2: Con Funicoli Funicula.
3: Ray Charles Singers.
2: Con Aldilà.
3: Mino Reitano ci canta
2: Perdere l'amore.
3: E Guadalupe Pineda.
2: Con El Unicornio Azul.
3: Bello. Buon ascolto!

0: con un bel papà per femmine boss, che piangono, sorridono insieme a Mustaccioli e Rococò. Venite signori, che la spingola francese ve la del sottoscritto sotto forma di amore. E allora questa sera venite con me.
1: Mambo, mambo, no.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.
1: E adesso

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempre verdi italiani ed internazionali, a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Jean-Paul Ventura
0: con Blue Hawaii.
1: I Shoshiamoka, scusa se lo dico strano, i Shoshiamoka
0: con le Guaglioncelle Napolitane.
1: È un cantante napoletano, un gruppo napoletano?
0: Sì.
1: Ok, per questo ho dei problemi a dirlo. Le Mondine
0: con Amor dammi quel fazzolettino
1: e Massimo Ranieri
0: con Tornerai.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della Boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Antucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: The Maestro and the European Pop Orchestra,
0: con un brano tedesco, A Tablons,
1: seguiti da Giovanni Zarrella
0: con Universo,
1: l'orchestra di James Last,
0: un brano di Antonio Vivaldi, Addio Mare,
1: e la grande Dalida
0: che ci canta Ci sono fiori.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
2: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Liperi
3: e Roberto Rantucci. Adesso andiamo con Claudio Barzotti,
2: con Occhi di ragazza,
3: Justo e Sole,
2: con Cavatina
3: e Tamara Rajenovic,
2: con Palla più piano.
3: Quello è il brano del Padrino.
2: Del Padrino, sì.
3: Bello. Buon ascolto a tutti.

0: E siamo quasi giunti, però, come sempre, un'altra bellissima canzone. Mario, ti lascio la parola.
1: Sì, abbiamo con l'orchestra di Stratovani la nostra favola.
0: Ok, bella.
1: Bellissima. È l'ultimo brano per il recupero musicale di oggi. Mario Liberi
0: e Roberto Rantucci
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14, sabato alle 5 e domenica?
0: Domenica dalle 17 alle 19. Grazie Mario per la tua presenza e come sempre questa bellissima scaletta musicale. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buon pomeriggio da Ivana, oggi al mio posto vi tiene compagnia Sonia Benedetto. Buon ascolto!

Banane e Lampone di Gianni Morandi, e proprio con questa bellissima canzone allegra che iniziamo ufficialmente l'appuntamento del buon pomeriggio di quest'oggi. Al microfono Sonia Benedetto, benvenuti a questa edizione del 2026, mi sto anticipando con l'anno, 13 agosto 2026, sono precisamente le ore 15:08 e ho il piacere quest'oggi di tenervi compagnia fino alle ore 18 in sostituzione di Ivana Bombardieri. E intanto continuiamo subito con la prossima canzone. Ascoltiamo insieme Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri. Buon ascolto.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cary? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514 654 4630.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
4: CFMB 1280, la vostra radio amica, la vostra radio del cuore. Ci tengo prima di tutto dirvi che, come sempre, je ne suis pas toute seule, non sono sola in studio. Alla regia salutiamo Océane Brisebois-Baudry, che siete abituati ormai anche ad ascoltare En Italien una volta ogni tanto, quindi in questo momento, ecco, non la sorprenderò, però ci tenevo comunque a dirvi all'inizio di questo programma che in regia abbiamo anche Océane. Detto ciò, se per caso vi siete appena sintonizzati, al microfono quest'oggi Sonia Benedetto in sostituzione di Ivana Bombardieri. Siamo a giovedì, già 13 agosto 2026, settimana numero 33, come l'edizione di Italfest di quest'anno, 33esima edizione e 225esimo giorno dell'anno. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, 25 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata, però come possiamo vedere anche da qui, con alternanza di nuvole e sole, 30% di probabilità di rovesci. C'è anche la possibilità di temporali nel pomeriggio e venti da ovest di 20 km orari con raffiche fino a 40 km orari. La temperatura massima prevista è di 26 gradi centigradi, percepita 29, dovuto all'indice di umidità. E come usiamo dire in francese, on doit mettre, c'est intéressant de mettre la table. Allora, anche quest'oggi Le plan d'action è CRAIC, appuntamento col CRAIC alle 15.30, sotto il cielo, l'appuntamento con Sotto il cielo di Napoli alle 15.45, quindi il taccuino sociale sarà anticipato a breve. Però prima, temps d'une autre chanson, tempo di un'altra canzone, andiamo con il prossimo titolo, Un grande amore e niente più di Peppino Di Capri.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes della Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970.
2: Sabato 22 agosto, in occasione della visita dall'Italia dei sacerdoti Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese, amici e amiche di Monte San Giovanni Campano sono invitati a partecipare a un pomeriggio di festa con le loro famiglie. I bambini e gli amici sono i benvenuti. Alle ore 16 Santa Messa, celebrata presso la Chiesa Madonna del Divino Amore, al 765 Roland Forget a Laval. Seguirà un rinfresco nella sala parrocchiale. Si prega di confermare la partecipazione indicando il numero di persone entro il 17 agosto al 514-804-1441. L'evento è offerto da Mario Cinelli e famiglia.
1: Il comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Rendicœur al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
4: E adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e subito dopo ascoltiamo insieme Amami, Amami di Adriano Celentano e Mina.
5: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
6: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
5: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

E adesso abbiamo ancora tempo di c'è ancora tempo per ascoltare un'altra canzone e subito dopo vi invito ad ascoltare l'appuntamento con il Craic. Ascoltiamo insieme Tutta mia la città di Giuliano Palma e The Bluebeards.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo
1: Ippocraic, siamo in collegamento
0: rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadese. Rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane
2: Fiorista Lina ti aspetta con l'indirizzo 8759 Pascal Gagnon.

0: Radio Montréal,
1: contribuiscono entrambi al mantenimento dell'equilibrio. Ecco Marco, sai, la perdita dell'udito colpisce oltre il 65% degli adulti dai 60 anni in su e la percentuale aumenta con l'avanzare dell'età. E però spesso le persone anziane non si preoccupano di questo problema, considerandolo un problema minore, e questo può portare queste persone a isolarsi e avere difficoltà di comunicazione con chi le circonda. Ecco Marco, allora vogliamo approfondire un attimo questo discorso, cosa ci vuoi dire in proposito?
2: Certamente, allora appunto come abbiamo detto diverse volte, appunto la perdita dell'udito può essere anche un fattore determinante per la partecipazione

spingere la persona a isolarsi. Allora, oltre alle conseguenze appunto sull'isolamento degli anziani, il problema dell'udito in generale, della salute dell'orecchio, come hai detto tu, riguarda due aree principali. Quella che riguarda la nostra capacità di sentire, quindi di poter ascoltare e comprendere bene, ma nello stesso tempo c'è anche l'apparato vestibolare, che è una parte dell'orecchio che riguarda principalmente

0: graduale, e proprio per questo magari le persone fanno meno attenzione o gli danno meno peso, e a questo dobbiamo pensare anche, che contribuisce, così come nel caso della perdita di vista, il nostro cervello che cerca sempre di compensare e quindi si sforza un pochino di più e magari non ci fa notare questo subito, non rende così evidente la perdita di udito, ma questo influisce sulla perdita di attenzione. E quindi quell'attenzione che magari noi possiamo avere normalmente nell'ambiente che ci circonda, in quel momento che il cervello cerca di compensare la perdita dell'udito, devia l'attenzione appunto del nostro cervello su quello che succede attorno a noi. Quindi diciamo che questi sono dei problemi
1: da non sottovalutare. Da tenere presente. Ecco, Marco, voglio dare qualche dato statistico che è importante, fa capire un po' la dimensione del problema. Il 60% delle persone in Canada di età comprese tra i 19 e i 79 anni hanno un problema di salute uditiva e quasi il 55% di loro non è consapevole, come tu stavi dicendo. Quindi è un problema che spesso viene trascurato, e circa un terzo delle persone di età superiore ai 65 anni subisce una caduta ogni anno, e se ci pensiamo è una cifra piuttosto considerevole. E in Canada le cadute comportano costi diretti stimati in 5,6 miliardi di dollari all'anno per il sistema sanitario. Quindi evitare le cadute, oltre a evitare di farvi male,
0: ha un impatto sul budget
1: governativo. I soldi possono essere spesi per altre cose, per altri servizi più importanti.
0: Certo.
1: Ecco Marco, allora quando uno ha dei problemi con l'udito, con così il tuo apparato uditivo che non funziona bene, che cosa fa? A chi si rivolge?
0: C'è un professionista che si chiama audiologo, ed è appunto una figura che si occupa appunto dei disturbi uditivi, ma anche dei controlli uditivi, quindi in generale si occupa di tutta la salute dell'orecchio, come abbiamo detto, delle due parti, quella legata all'udito e quella legata agli organi che mantengono
1: l'equilibrio. Sì.
0: Esatto. Quindi questo, quindi una valutazione, chiunque voglia per prudenza fare una valutazione si può rivolgere a un audiologo e fare i dovuti controlli, constatare magari una volta l'anno insieme agli altri controlli la salute del proprio orecchio, e quindi con tutto l'impatto che può derivarne.
1: Sì, infatti ecco, l'audiologo può fare anche valutare la funzione proprio vestibolare e, attraverso dei test. Sì. E poi se scopre che ci sono anche altri problemi può indirizzarvi verso delle risorse, verso altre risorse professionali.
0: Sì.
1: Ma può anche suggerirvi di fare degli esercizi di riabilitazione.
0: Sì.
1: Vestibolare in base alla valutazione che lui ha fatto. E poi, inoltre, che altro può fare? Quella, ad esempio, di consigliare degli apparecchi acustici in casa, appunto, così, avendo fatto tutti i test, si accorge che la vostra situazione richiede l'utilizzazione, l'ausilio di un apparecchio per poter sentire meglio.
0: Esattamente, infatti, legato a questo, sarà... quello della salute appunto dell'orecchio sarà un argomento che riprenderemo anche prossimamente, proprio perché è appunto, come abbiamo visto, un argomento molto sottovalutato, ma che può avere un impatto sulla nostra salute determinante.
1: Perfetto, allora Marco, grazie.
0: Grazie a te.
1: Io voglio dire che continueremo a parlare di questo argomento anche la prossima settimana. Ringrazio le Repos Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
2: Ringrazio Fabrizio e Marco e saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.

0: Ed ora con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise.
1: Ed ora gli Intermarché La Goria vi presentano Sotto il cielo di Napoli.

Allora, se per caso avete sentito, ascoltato diverse voci insieme, no, non siete stati voi. Perché abbiamo avuto un problema tecnico con il sistema, allora chiediamo scusa perché purtroppo non è stata volontà nostra e appena ci siamo resi conto, ecco, Seose e anche Alexi sono intervenuti per far sì che tutto torni nell'ordine. Quindi grazie per la vostra pazienza e per il vostro fedele ascolto. Come promesso, appuntamento, siamo giunti all'appuntamento sotto il cielo di Napoli con la prima canzone, una canzone di Massimo Ranieri, O surdate, namorate.

0: Gli Intermarché La Goria vi hanno presentato Sotto il cielo di Napoli.
1: E sì, siamo di nuovo in onda e ci tengo ad anticiparvi che, visto il problema tecnico che c'è stato, il servizio del CRAIC andrà chiaramente questa volta in onda e incrociamo le dita, ce lo speriamo, ce lo auguriamo, ecco, anche se non penso che succederà di nuovo. Tutto ciò per dire verso le 16:15, quindi per ascoltare chiaramente il servizio del CRAIC di quest'oggi lo riproponiamo alle 16 e verso le 16:15. Noi intanto abbiamo ancora tempo di un'altra canzone prima dell'appuntamento con l'informazione delle ore 16. Ascoltiamo Mario Biondi e Marcella, L'ultima poesia.

0: Che emozione!
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Alta tensione in Cisgiordania, dove da stamani è in corso un'operazione dell'esercito israeliano nel villaggio palestinese di Kusra. Da almeno 3 giorni alcune case erano assediate da giovani coloni che non permettevano ai residenti di uscire dalle loro abitazioni. Un assedio condannato anche dall'ambasciatore americano in Israele, Huckabee, che lo ha definito un atto di terrorismo ingiustificabile. La linea all'inviata a Kusra, Lucia Goracci.
5: Nelle case sulla collina la situazione rimane abbastanza ferma, i soldati sono alle case, i coloni a ondate provano a tornare, 2 avamposti sono stati dai militari smantellati, le famiglie sono dentro perché dicono se ci facciamo evacuare dai soldati poi è quello che vogliono i coloni. Invece l'esercito israeliano revoca un ordine di evacuazione che aveva dato a una 15ina di case intorno dove i militari erano entrati questa mattina di fatto, spingendone fuori le famiglie per una operazione che dovrebbe durare alcuni giorni, la cui piega ignoriamo. Ora però, dicono i militari, faranno base solo in case disabitate. È una situazione questa che va avanti da molto tempo in larga parte della Cisgiordania. L'ambasciatore Huckabee oggi usa, lo dicevi, parole molto forti. L'ONU proprio nelle stesse ore diceva la Cisgiordania palestinese è arrivata a un punto di rottura. Linea da Kusra.
4: La Groenlandia ha costretto una compagnia petrolifera americana legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico. Sono state così smentite le dichiarazioni dell'inviato del capo della Casa Bianca, secondo il quale gli Stati Uniti avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio. Con un post social, Giorgia Meloni assicura di voler proseguire con le espulsioni degli irregolari. Un video che ritrae la polizia mentre fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi è accompagnato dalla scritta «Continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Proseguiremo dritti su questa strada». Intanto, nell'audizione in corso del ministro dell'Interno Piantedosi in Parlamento al Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna, il responsabile del Viminale ha dichiarato che lo stop al trattato sulla libera circolazione delle persone verrà revocato solo con la fine totale dei rischi. La confessione di Walter Lavitola durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci per favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, anche se aggiunge: avevo chiesto di sparare 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta.
6: Piazzare una bomba per tutelare un amico. Si assume ogni responsabilità di quanto accaduto il 16 ottobre davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia, Walter Lavitola, ma qualcosa nel suo racconto vacilla. Il PM Edoardo De Santis lo incalza, la Jeep Iole Moricca lo ascolta. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, spiega perché ha assoldato 4 uomini attraverso l'intermediazione del suo factotum camerunense Tavares per far saltare in aria l'auto di famiglia del conduttore di Report. Avevo paura che gli facessero davvero un attentato, volevo solo far innalzare il livello di protezione, ha detto Lavitola ai magistrati, assicurando che dietro quell'episodio non c'era alcun piano politico. Ma qualcosa è andato storto perché quella bomba avrebbe potuto uccidere e il faccendiere scarica la colpa sugli esecutori materiali, manovalanza criminale finita in carcere da oltre un mese. Lavitola ha dunque confessato, il suo avvocato Sergio Cola spera di tirarlo fuori dal carcere ottenendo i domiciliari. Ranucci, dal canto suo, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, GR1.
4: Tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di 2 persone. Le vittime sono un operaio che stava lavorando all'impianto e un soccorritore del 118 intervenuto per praticargli il massaggio cardiaco. È pesante in Sicilia il caos generato dallo stop ai voli a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione prorogata domani. Sono 700 i collegamenti cancellati. Finora in 4 giorni persi 24 milioni di euro. La regione ha potenziato autobus e treni, ma per i viaggiatori è una vera. Ecco alcune delle loro voci al microfono di Maurizio Di Lucchio.
0: ci hanno detto che almeno per altri 5 giorni non ci sono voli per nessuna compagnia. Abbiamo chiesto comunque di arrivare tra Torino, Milano, Genova e non c'è soluzione per nessuna città.
3: Stiamo considerando la nave per tornare perché è l'unico mezzo disponibile e c'è posto.
7: Stiamo aspettando il volo, ma il volo non c'è, ci fanno partire con l'autobus.
4: E con questo è tutto, prossimo GR1 alle 16, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
8: Per i cambi valutari un euro vale oggi 1,61, mentre il dollaro americano è quotato 1,39.
9: Previsioni del tempo.
8: 25 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata con alternanza di nuvole e sole e 30% di probabilità di rovesci, possibilità di temporali più tardi in pomeriggio e venti da ovest di 20 km orari con raffiche fino a 40 km orari. La temperatura massima prevista è di 26 gradi centigradi, percepita 29 con l'indice di umidità. Stasera e stanotte invece è previsto un cielo parzialmente nuvoloso e una probabilità di rovesci del 30% in prima serata con il rischio di temporali e schiarite in tarda serata. I venti saranno da ovest di 20 km orari in attenuazione nel corso della serata. Temperatura minima prevista è di 16 gradi centigradi.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Anche oggi puntualissimi siamo in collegamento telefonico con la sede centrale del CRAIC situata al 671 della via Ogilvy. In linea c'è Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. La settimana scorsa abbiamo parlato del problema delle cadute. Un problema che coinvolge e riguarda molte persone anziane, purtroppo, e abbiamo avuto anche varie telefonate, tra cui quella della signora Vincenzina Ranallo, presidente del club Pompei Femminile, che ci ha ascoltato, ci ha ringraziato e ci ha detto che di fare una raccomandazione che noi rivolgiamo subito a tutti gli ascoltatori. Mi raccomando, fate attenzione alle scarpe che portate. Se avete dei sandali fate attenzione, perché i sandali non sono proprio adatti per camminare in maniera sicura e quindi a volte si può scivolare, i sandali si mettono di traverso e uno può anche cadere. Allora, mi raccomando, scarpe comode, chiuse e ben confortevoli. Ma prendiamo anche lo spunto per approfondire questo discorso delle cadute e in particolare questa volta vogliamo parlare della relazione tra le cadute e l'udito. E per affrontare questo argomento sono in compagnia del mio collega Marco, a cui do subito il benvenuto. Ciao Marco, come stai?
3: Ciao Fabrizio, tutto bene? E un bel ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori come al solito.
2: D'accordo Marco, allora guarda, abbiamo parlato appunto dell'udito e l'orecchio può avere un ruolo importante quando si parla di cadute, perché infatti l'orecchio, l'udito, svolge un ruolo funzionale essenziale. L'orecchio interno contiene il sistema uditivo e il sistema vestibolare, che contribuiscono entrambi al mantenimento dell'equilibrio. Ecco Marco, sai, la perdita dell'udito colpisce oltre il 65% degli adulti dai 60 anni in su e la percentuale aumenta con l'avanzare dell'età. E però spesso le persone anziane non si preoccupano di questo problema, considerandolo un problema minore, e questo può portare queste persone a isolarsi e avere difficoltà di comunicazione con chi le circonda. Ecco Marco, allora vogliamo approfondire un attimo questo discorso, cosa ci puoi dire in proposito?
3: Certamente, allora appunto come abbiamo detto diverse volte, appunto la perdita dell'udito può essere anche un fattore determinante per la partecipazione sociale degli anziani, quindi può indurre la diminuzione dell'udito, può indurre l'anziano a ritirarsi, non sentendo bene magari può spingere la persona a isolarsi. Allora, oltre alle conseguenze appunto sull'isolamento degli anziani, il problema dell'udito è in generale della salute dell'orecchio, come hai detto tu, riguarda due aree principali: quella che riguarda la nostra capacità di sentire, quindi di poter ascoltare e comprendere bene, ma nello stesso tempo c'è anche l'apparato vestibolare, che è una parte dell'orecchio che riguarda principalmente il mantenimento dell'equilibrio, quindi anche legato al rischio di cadute, perché se la salute dell'orecchio non è in buone condizioni, appunto si possono avere conseguenze sulla perdita di equilibrio. E il problema principale, diciamo, è che possibilmente la perdita d'udito non arriva in maniera improvvisa tutta in una volta, ma è una perdita d'udito graduale, e proprio per questo magari le persone fanno meno attenzione o gli danno meno peso. A questo dobbiamo pensare anche, che contribuisce, così come nel caso della perdita di vista, il nostro cervello che cerca sempre di compensare e quindi si sforza un pochino di più, un pochino di più, e magari non ci fa notare subito, non rende così evidente la perdita d'udito, ma questo influisce sulla perdita di attenzione. E quindi quell'attenzione che magari noi possiamo avere normalmente nell'ambiente che ci circonda, in quel momento che il cervello cerca di compensare la perdita dell'udito, devia l'attenzione appunto del nostro cervello su quello che succede attorno a noi. Quindi diciamo che questi sono dei problemi
2: Da non sottovalutare, da tenere presente. Ecco. Marco, voglio dare qualche dato statistico che è importante, fa capire un po' la dimensione del problema. Il 60% delle persone in Canada di età comprese tra i 19 e i 79 anni hanno un problema di salute uditiva e quasi il 55% di loro non ne è consapevole, come tu stavi dicendo. Quindi è un problema che spesso viene trascurato, e circa un terzo delle persone di età superiore ai 65 anni subisce una caduta ogni anno, e se ci pensiamo è una cifra piuttosto considerevole. E in Canada le cadute comportano costi diretti stimati in 5,6 miliardi di dollari all'anno per il sistema sanitario. Quindi evitare le cadute, oltre a evitare di farvi male,
3: ha un impatto sul budget
2: e i soldi possono essere spesi per altre cose, per altri servizi più importanti. Certo. Ecco Marco, allora quando uno ha dei problemi con l'udito, con così il tuo apparato uditivo che non funziona bene, che cosa fa? A chi si rivolge?
3: C'è un professionista che si chiama audiologo ed è appunto una figura che si occupa appunto dei disturbi uditivi, ma anche dei controlli uditivi, quindi in generale si occupa di tutta la salute dell'orecchio, come abbiamo detto, delle due parti, quella legata all'udito e quella legata agli organi che mantengono
2: l'equilibrio. Sì.
3: Esatto. Quindi questo, quindi una valutazione, chiunque voglia per prudenza fare una valutazione si può rivolgere a un audiologo e fare i dovuti controlli, constatare magari una volta l'anno insieme agli altri controlli la salute del proprio orecchio, quindi con tutto l'impatto che può derivarne.
2: Sì, infatti ecco, l'audiologo può fare anche valutare la funzione proprio vestibolare e, attraverso dei test. Sì. E poi se scopre che ci sono anche altri problemi può indirizzarvi verso delle risorse, verso altre risorse professionali.
3: Sì.
2: Ma può anche suggerirvi di fare degli esercizi di riabilitazione. Sì. Vestibolare in base alla valutazione che lui ha fatto. E poi, inoltre, che altro può fare? Quella, ad esempio, di consigliare degli apparecchi acustici in caso, appunto, così, avendo fatto tutti i test, si accorge che la vostra situazione richiede l'utilizzazione, l'ausilio di un apparecchio per poter sentire meglio.
3: Esattamente. Infatti, legato a questo, sarà... quello della salute appunto dell'orecchio sarà un argomento che riprenderemo anche prossimamente, proprio perché è appunto, come abbiamo visto, un argomento molto sottovalutato, ma che può avere un impatto sulla nostra salute determinante.
2: Perfetto, allora Marco, grazie.
3: Grazie a te.
2: Io voglio dire che continueremo a parlare di questo argomento anche la prossima settimana. Ringrazio le Repos Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, ciao Marco.
3: Ciao.
1: Ringrazio Fabrizio e Marco e saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. CFMB.
5: Grazie di essere all'ascolto, di essere sempre all'ascolto della vostra radio italiana di Montreal, la vostra radio del cuore. Grazie di invitarci a casa vostra, di accoglierci nelle vostre case attraverso le onde di CFMB 1280. E adesso ascoltiamo insieme l'artista canadese di quest'ora. Come sapete, dedichiamo sempre ogni ora una canzone a un artista canadese, e questa volta ascoltiamo Céline Dion con The Power of Love.

0: ci fermiamo per un po' di pubblicità e subito dopo ascoltiamo Renato Zero con L'angelo ferito.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: angurie senza semi circa 20 libbre 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale fresco 2,99 la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
2: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
5: Sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
6: Legati per la vita che...
5: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

0: européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
1: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione, telefonate al 325 35 35.

0: Come sapete già e sicuramente avete ascoltato attraverso i nostri diversi programmi, che Italfest continua fino a questa domenica 16 agosto con diversi appuntamenti. E parlando di festival, io sono, ecco, ho voluto cercare un po' cosa dice la storia sul tema dei festival. Quando si parla di festival, secondo la storia, i festival nascono nell'antica Grecia come celebrazioni religiose e civiche, come i giochi pitici del 582 avanti Cristo, dedicati ad Apollo. Nel corso dei secoli si sono trasformati in momenti di aggregazione laica, promozione culturale ed economica, evolvendosi nei grandi eventi musicali e cinematografici moderni a partire dal XVIII secolo in Europa. La nascita dei festival moderni, esempio il festival musicali classici, i primi appuntamenti moderni di stampo musicale nascono in Inghilterra a metà del XVIII secolo, come per esempio The Three Choirs Festival. Per quanto riguarda il rilancio economico e turistico in Italia, eventi simbolo come il Festival di Sanremo, nato nel 1951, vennero ideati nel dopoguerra per rilanciare il turismo e l'economia locale. Parlando di festival, parlando di Sanremo, noi ascoltiamo una voce che è passata diverse volte a Sanremo e che continuiamo ad amare e apprezzare. Ascoltiamo Marco Mengoni con Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Orata reale dal Mediterraneo, 7,99 la libbra. Tubi e tentacoli di calamari, 2 libbre e mezza, 14,99. Rib steak, $18,99 la libbra. Cuore di lattuga romana, 2 pacchetti per $3. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

Sono precisamente le ore 16:46 e no, c'è stato ho un po' esitato perché dovete sapere che abbiamo due orologi qui in studio, quindi volevo assicurarmi di darvi l'ora giusta, l'heure juste. Detto ciò, noi continuiamo con la prossima canzone, ascoltiamo Apnea di Emma.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fighi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria tripla A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, 2 per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
3: Allora, proseguiamo con questo appuntamento, però tra gli appuntamenti ci teniamo a ricordare che comunque il programma di Italfest continua. Per esempio domani, venerdì 14 agosto, Fleury en Festa, l'appuntamento alla Promenade Fleury. Per un giorno Italfest Montreal farà anche una tappa all'angolo delle strade Fleury e Chambord per offrire una festa dedicata alla cultura italiana in un'atmosfera calorosa e festosa, assistendo grazie agli stand gastronomici, ma anche grazie alle esibizioni di vari artisti di origine italiana sul palco Broccolini. Saliranno alle ore 16 il duo Lori e Adam, alle ore 17 il cantante crooner Enrico Riccio, mentre alle ore 18 Rick Pagano, alle ore 19 Corinne Casa e alle ore 21 Costanza. Quindi da non perdere, Fleury en Festa, è proprio così nel programma, venerdì 14 agosto a partire dalle ore 16. Noi intanto continuiamo, abbiamo ancora tempo di una canzone.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del Salone Funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti nell'incendio scaturito da una forte esplosione avvenuta nella fabbrica di armi Ammo Italy, l'ex Simmel Difesa, Colleferro. Le fiamme hanno investito una sola area dello stabilimento utilizzata per la produzione di esplosivi e munizioni. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Walter Lavitola resta in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dai legali dell'imprenditore dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri, nel quale Lavitola ha ammesso di essere il mandante. Tuttavia, sulla sua ricostruzione dei fatti, i magistrati nutrono dubbi.
6: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso la GIP Iole Moricca dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri. Il suo legale sperava negli arresti domiciliari dopo la missione delle responsabilità nell'attentato del 16 ottobre scorso. Un racconto che ha alimentato molti dubbi. Il faccendiere ha spiegato di voler fare solo un'azione dimostrativa, suggerendo di sparare alcuni colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore Rai. Il suo unico obiettivo, proteggere l'amico giornalista, determinando così maggiore attenzione nei suoi confronti ed un potenziamento del livello di protezione. Sarebbero stati poi il suo factotum camerunense Tavares e le quattro persone arrestate come esecutori del piano a cambiarne le modalità, piazzando una bomba sotto l'auto di famiglia del conduttore di Report. E Lavitola, una volta appreso che l'attentato era avvenuto con un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto nulla da ridire. Intanto gli avvocati delle quattro persone arrestate come esecutori dell'attentato hanno incontrato i loro assistiti in carcere. Potrebbero chiedere di essere nuovamente ascoltati dai titolari dell'indagine. Arianna Di Giorgio, GR1.
5: Dimessi e tornati tutti a casa i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore alla sanità della regione Lombardia, Guido Bertolaso. A Trani questa notte un giovane è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena da un minorenne nel corso di una rissa tra giovani. Il servizio di Luca Aristodemo Gentile.
7: Due coetanei, appena un anno di differenza, 18 la vittima, 17 il ragazzo che lo avrebbe accoltellato e ucciso. Un minore quindi che stamattina si è costituito in caserma a Trani, il suo avvocato.
8: Il mio assistito si è volontariamente, scientemente sottoposto ad un interrogatorio ricostruttivo fiume.
9: Si è trattato di una difesa che il ragazzo ha dovuto attuare già che ha subito una sopraffazione da un gruppo di ragazzi.
7: Il minore avrebbe confessato ai carabinieri di aver colpito più volte con un coltello, ma avrebbe detto senza voler uccidere. E invece poche ore dopo la vittima, Cosimo Quagliarella, si è spenta all'ospedale di Bisceglie, troppo gravi le ferite riportate. Due gruppi di ragazzi, uno di Trani e uno della vicina Andria, stavano facendo una grigliata di notte in mezzo ai palazzi. A quanto sembra, ma è ancora un'ipotesi, i due si conoscevano già e la lite di ieri notte, che avrebbe coinvolto anche altri coetanei, non era il primo episodio.
5: Prosegue in Cisgiordania l'assedio alle tre case di famiglie palestinesi nel villaggio di Kusra da parte dei coloni israeliani, che hanno anche interrotto l'erogazione di acqua ed elettricità. L'esercito di Tel Aviv ha affermato che nessun palestinese verrà allontanato dalle proprie abitazioni finché le truppe saranno operative nell'area. Soffrono le conseguenze della crisi climatica anche le aree vinicole francesi, ma gli effetti del grande caldo si sentono in tutto il paese. La corrispondente da Parigi.
10: Caldissima e irrespirabile l'aria di Parigi, tanto che il prefetto della capitale, in questa ennesima giornata di canicule, ha deciso di abbassare a 20 km orari il limite di velocità consentita nella regione dell'Île-de-France, dove a causa delle alte temperature la qualità dell'aria è scarsa e il conseguente innalzamento del livello di ozono preoccupa per i danni che determina sulla salute. salute di chi respira. E in questo giovedì dalle temperature in allerta arancione in 80 dipartimenti del paese, nella zona della Côte d'Or, dove si producono i grandi vini di Borgogna, la sorgente di Pral per la siccità non fornisce più acqua corrente. Gli abitanti di due paesi sono costretti a farsela consegnare tramite le autocisterne due o tre volte a settimana, 20 metri cubi al giorno quando ne servirebbero 50 o 60. Non era mai accaduto prima e di questo passo l'acqua rischia di diventare più cara del vino. Non va meglio nella Loira Atlantica, dove anche le api in letargia stanno soffrendo per le continue ondate di calore e faticano a sopravvivere in un clima torrido. Negative le ripercussioni sulla raccolta di miele, in calo la produzione del 2026, lecite le preoccupazioni e le inquietudini degli apicoltori che guardano con poche speranze alle estati future. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
5: Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18, buon proseguimento d'ascolto.
0: I cambi valutari, un euro vale oggi $1.61, mentre il dollaro americano è quotato 1,39.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
4: Previsioni del tempo.
0: 25 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata con alternanza di nuvole e sole, 40% di probabilità di rovesci. E la temperatura massima prevista continua ad essere di 26 gradi centigradi, percepita 29 con l'indice di umidità. Stasera e stanotte invece è previsto un cielo parzialmente nuvoloso e una probabilità di rovesci di 30% in prima serata, con il rischio di temporali e schiarite in tarda serata. I venti saranno da ovest di 20 km orari in attenuazione nel corso della serata, con una temperatura minima prevista di 16 gradi centigradi. Per domani invece venerdì 14 agosto, giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 26 gradi centigradi, percepita 28, dovuto all'indice Umidex. CFMB.
3: Buon pomeriggio da Ivana, oggi al mio posto vi tiene compagnia Sonia Benedetto. Buon ascolto.

Sesso e Samba di Tony F e Gaia, sempre al microfono a tenervi compagnia questo pomeriggio, la sottoscritta Sonia Benedetto in sostituzione di Ivana Bombardieri. Poc'anzi vi ho parlato dell'appuntamento di domani nel contesto, nel quadro del programma Italfest, che continua fino a questa domenica 16 agosto. Allora, vi ricordo che domani Italfest sarà anche sulla strada Fleury, all'angolo di Chambord. E sabato invece vi ricordiamo che al vecchio porto di Montreal, alla Pointe de l'Horloge, si festeggia Ferragosto, giustamente 15 agosto Ferragosto. Italfest vi invita a festeggiare il Ferragosto italiano nella splendida cornice della Pointe de l'Horloge presso il Vieux Port de Montréal, ispirata dalla grande tradizione estiva italiana, come si usa fare in Italia. L'evento propone un'atmosfera festosa dove tutti, e proprio tutti, bambini, famiglie, possono partecipare ad attività tipicamente italiane, con uno sfondo unico del tipico lungomare. Il programma prevede partite di calcio, baby foot, giochi di carte italiane, musica, cocktails, bevande di ispirazione italiana e non può mancare anche il caffè autentico e una selezione di specialità culinarie che richiamano i sapori dell'Italia. L'occasione ideale per godersi l'estate a Montreal e condividere momenti piacevoli, come ho detto prima, con amici, familiari, e vivere tutto il calore, la convivialità della dolce vita. Ferragosto style, insieme ad Italfest Montreal, un evento presentato da Airbnb, e soprattutto, non dimentichiamo, in programma tanta bella musica nello stile DJ set. Dalle 12 alle 17 ci sarà DJ Anthony Viscusi, che è stato anche ospite stamattina durante il programma della mattina, mentre dopo, dalle 17 alle 21, ci sarà DJ Vito V. Quindi un altro appuntamento da non perdere questo sabato 15 agosto. Noi intanto continuiamo con la prossima canzone. Dopo Sesso e Samba ascoltiamo Lambada di Bundabash e Paola e Chiara.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

0: E sì, abbiamo appena ascoltato Sara Toscano con la canzone Amar Chord. Sono precisamente le ore 17:24. Siete sempre all'ascolto del buon pomeriggio. Oggi insieme a me, Sonia Benedetto, e in regia Océane Brisbois-Baudry, saremo insieme, come sempre, come previsto, fino alle ore 18, con tanta bella musica e curiosità da scoprire insieme. Vi ho già parlato poc'anzi di due appuntamenti di Italfest, sia il 14 che il 15, e Italfest continua e si concluderà questa domenica 16 agosto. Però per un minutino voglio parlarvi di un altro evento che non entra nel contesto di Italfest, ma che se per caso non ancora ne avete sentito parlare. Italia e moda, la mostra della seconda edizione delle giornate della moda italiana nel mondo, l'eccellenza del Made in Italy, protagonista nell'ambito del festival Moda, Arte e Divertimento, Festival MAD. Montreal ospiterà la seconda edizione delle giornate della moda italiana nel mondo con questa mostra che si intitola Italia e Moda. Un appuntamento ovviamente d'eccezione, dedicato alla creatività, al savoir-faire, all'innovazione, prima tappa di un tour internazionale, dunque siamo fieri che Montreal sia la prima fermata. La mostra segna l'avvio di un progetto volto a promuovere nel mondo l'eccellenza della moda italiana e delle sue industrie creative. Curata da Clara Tosi Panfili, l'esposizione si sviluppa come un vero e proprio palcoscenico teatrale in cui abiti, accessori e anche oggetti iconici dialogano, si può dire, attraverso i diversi momenti della vita quotidiana, giorno, sera e anche sport. Tra le opere di maggior rilievo figurano due costumi originali del film Il Casanova di Federico Fellini, ideati dal costumista Danilo Donati e realizzati dalla sartoria Farani, vincitori del premio Oscar per i migliori costumi nel 1977, quindi anche un'occasione ovviamente per ripercorrere la storia. La mostra sarà aperta al pubblico da martedì 18 agosto fino a domenica 23 agosto, e dove? Presso la Fairmount Queen Elizabeth, che si trova al 900 Boulevard René Lévesque Ovest, e l'entrata è gratis. Quindi, detto ciò, noi intanto continuiamo con altra bella musica e non dimentichiamo Italia e Moda presso il Queen Elizabeth al centro downtown di Montreal. Un altro appuntamento da non perdere. E detto ciò, ascoltiamo insieme questa volta Gigi Finizio con la canzone Amami Forte.
1: Quanta voglia di te.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ciao, sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

0: che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 19 agosto, cestino di lamponi, 170 grammi, $1.49, coscette di pollo, $2.29 la libra, filet mignon di manzo, confezione sottovuoto, $16.99 la libra, pasta alimentare Le Petit Deux, 500 grammi, 4 pacchi per $5, branzino fresco, $8.99 la libra, pulito gratuitamente, formaggio greco feta, $1.99 ogni 100 grammi, pomodori italiani o peperoni verdi, 99 centesimi la libra.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola. Mi hai detto non fa niente.

Golpe di Giorgia, la grande, grandissima voce, l'inconfondibile, anzi, voce di Giorgia, con la sua vocalità, estensione vocale, sempre molto particolare. È riuscita a regalare delle canzoni molto particolari all'Italia e al mondo, appunto, ecco, per questa grande estensione vocale che ha. E detto ciò, come vi ho già detto e proposto, gli appuntamenti di Italfest ci sono ancora fino a questa domenica. E a proposito di domenica, Italfest si concluderà con La strada dei sogni. E no, non è che ci fermiamo lì e non sogniamo più dopo il 16 agosto, mi raccomando. La strada dei sogni, presentato dalla Caisse Populaire Canadienne Italienne, è un coinvolgente cabaret musicale che riporta il pubblico nell'Italia degli anni 60 e 70 attraverso brani iconici italiani, coreografie dinamiche e una messa in scena ispirata dal cinema. Lo spettacolo è il viaggio di un giovane sognatore che si sposta da Napoli a Roma e poi a Milano per scoprire l'amore, la passione, l'ambizione e il senso della vita. Ricca di cultura, musica ed emozioni, questa produzione indimenticabile celebra la bellezza dell'Italia e i sogni che hanno, in un certo senso, plasmato e che plasmano ancora oggi il nostro destino. Con la partecipazione di diversi artisti come Enrica Uva, Biagio Farina, Marco Vani, Daniel Di Cintio e tanti altri. Questo cabaret è stato ideato da Francesca Sacerdoti, mentre il testo e la regia è a cura di Stefano Vani. Per i biglietti rivolgersi al Centro Leonardo da Vinci, dove avrà luogo questa presentazione. Il prezzo dei biglietti è di $30, per chi volesse i biglietti VIP 65. Quindi questo è l'appuntamento che concluderà Italfest 2026 questa domenica 16 agosto alle ore 16. Ah, quindi non vi potete dimenticare, 16 agosto alle ore 16. Mentre il 15 agosto, come vi ho già detto prima, alla Pointe de l'Horloge del vecchio porto di Montréal si festeggia Ferragosto insieme al DJ Anthony Viscusi dalle ore 12 alle 17 e poi dalle 17 alle 21 con DJ Vito V. Una bellissima occasione per vivere l'italianità nello stile Ferragosto. Mentre domani Fleury en Festa, 14 agosto dalle ore 16 sul palco Broccolini si esibiranno diversi artisti all'angolo di Fleury e Chambord. Noi intanto continuiamo con altra bella musica, parlando di programma Italfest. Domenica arriva a grande velocità, quindi anche se non si può fermare l'orologio, ascoltiamo Ermal Meta con Ferma gli orologi.

0: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fighi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria tripla A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
0: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, 2 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656. CFMB.
3: La canzone, l'ultima canzone che abbiamo ascoltato si intitola Scarpe slacciate di Angelina Mango, uno dei brani più intensi e riflessivi dell'album Caramè, grazie al suo testo poetico e al significato profondo che l'artista, ecco, trasmette attraverso la musica. E il testo comunque ci fa capire che è un brano che racconta momenti anche di vulnerabilità e di libertà emotiva, unendo un linguaggio poetico a immagini quotidiane. Il testo esprime la sensazione di sentirsi a proprio agio con se stessi anche nelle difficoltà e di camminare nel mondo senza filtri. Ecco, la libertà di avere le scarpe slacciate. Una libertà che ci ha portato alle ore 17:49, non siamo ancora giunti al momento dei saluti, probabilmente voi siete già in cucina preparando la cena perché sono quasi le ore 18. Io intanto vi propongo la prossima canzone che si intitola Notte poetica di Anna Tatangelo e Willow.

adesso. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

dopo questa canzone di Saif, Tu mi piaci tanto, siamo giunti al momento dei saluti. Innanzitutto un grazie a voi per averci scelto anche oggi, per aver scelto la vostra radio del cuore CFMB 1280. Ringraziamo Océane Brisebois-Baudry alla

regia. E come sempre, i programmi riprenderanno domattina dalle ore 5 con Italianissimo, poi insieme a Roberto Rantucci, il risveglio insieme a Silvio Orvieto, e il pomeriggio, domani il buon pomeriggio, a cura di Vittoria Zorfini. No, e se per caso ve lo state chiedendo, non mi sono affatto dimenticata. Certo, domani mattina alle 10, dalle 10 alle 11 vi aspetto con un altro appuntamento di Domani Sposi. Quindi mi raccomando, se per caso non avete ancora deciso, fate ancora in tempo, vi aspetto con le telefonate domattina. Quindi un calorosissimo saluto da parte mia, Sonia Benedetto, che vi lascia con una canzone di Annalisa, canzone estiva. Ciao ciao, a domani!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez
1: culture of punjab
2: culture of punjab

जग धारी जाने को

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanch hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.